0: Men da betta da wart ils advocats, da men rauch. Schön advocat des croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allures quai un accident. Però schel kun schaschin es satzia no dond wein ora viv per grazia, allures quai una disgrazia.
1: O chi vedic la conta de nauna, che dai sodis no leva mei vunia, pedo la sort geva pia te la luna.

posso dar, mas vem também estremir. Adesso sui resta da bella sola, caro signor, chi t'ha pinviat? Dopo vengi a tome in ogni ora, ma pensi che sarei io.

aur dal chalender dal paur. Curcia al pisocca es ce pucia, ci plova o ci plovarà.

Ela estoilas. D'Alphonse Tour. Ojoi vos caras estoilas, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò ston in sintiara piti, piti. Quo curt moment quins viva, a lu muri. Ojoi vos caras estoilas, a mia vis. Vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlegia. O quel che vi esca fider, a mo esca fiu. Quel che vi escurs di regia, a ie miu, diu.

0: Las novitats der RTF.
1: Sur la Svizzer comparne dine da pli drones non en conoscentes, l'armada e all'armada. L'Engelterra, la Belgia e il Stati Uniti staten nel l'ottavo final del campionato mondiale de balapè. I lauro stati Blair Sulegl, 4-20 grazie a Samoretzen e 27 grazie a Quira. Gli LSIs, meu numur Müller, PNG. Sur la Svizzer scolen dine plis avens drones non en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la vicinanza da truppes, quai all'armada confermant vers la Tagesschau da SRF. Tenor il chef dell'armada, Benedikt Ross, ha ins constatada kurt di spliras drone sur infrastruttura critica.
2: Und nicht ei drone, sondern Droneninformation. Und das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen, weiß ich woher, über kritische Infrastruktur schicken kann und dann verschwinden sie wieder und wir haben keine Ahnung, wer das ist.
1: Der Pli-Indikations war quest Incident in der Armada Schweizer Beachfatsch per Motivs Taktiks. Denn dann sei aus planisada proteger miglior l'Infrastruktur kritica in Schweizer. Dabei meist comparen in l'Entire-Europa dine puspe drones nun en conoscentes, il plis events sur aeroports, overes hydrauliques u implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsable per questes actions. Les drones fecen parte della guerra ibrida russa. La partita il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per insizia in la reggenza. La partita ha nominato il Iersaira. Con quai duai a Kutter defender il sitz della consigliera governativa pertenta Silvia Steiner della elezioni lauter Mars. Kutter ist der Präsident della città da Wädenswil e sese da pil 2012 per il Centun Turic in il Kussel National. Avant drei Sons a Elgi in greve accident de Schiess e de Pilura en la Socia con Rodes. Thematica Mainz engage Philipp Kutter per una politica de finanze stabila e per la reduzione d'obstacles bürokratics. Sventrils der Trembles desastrus in la Venezuela alla Presidenta transitorica Delcy Rodriguez proclama una malencurada nazionale de 7 dies. Und dann sei il Dummer d'un Frendes augmentas in 2013. Passa 11 Milli ulteriores Personen sein vignides blessades. Les Forzes de Salvament cercen er in emnes Ventre la Katastrophe Survivenz. Finus sei en elles pudi spendrar bun mein 6 Milli 500 Personen. Insieme con la SRG-SSR rimne la cedaina da fortuna oz durant l'entirdi per les unfrendes als Terratremels en la Venezuela. In einem Prempass vignen las donaziuns duvrades per la gitt d'urgenza, allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, schuer per la distribuzion da rauba dal basin quotidian. Della guerra nel prossimo Oriente, nel conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti, ieri da discorso a Doha. Il Qatar ha intermediato tra le partite del conflitto. Ed ha discurito la navigazione nella via da Hormuz, sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato entro il discorso. Denor medias statales iranaises sei ervini discurida vartels combats continuans tranter l'Israel e la Hezbollah en il Libanon. Da vart resultats concrets nan las partides de conflict fac nagines indicaziuns. In us finit il sport, Balapè, l'Engelterra, la Belgia e il Stati Uniti senza qualificats per il social finals del campionati mondial. L'Engelterra ha guagnato contro il Congo con 2-2 ome 2 goals als Engleis a città Harry Kane. Sco proxim front all'Engelterra sin il Mexico. La Belgia ha guagnato in extremis contro il Senegal con 3-2 venter prolongazione. Sco proxim front la Belgia sin il Stati Uniti can eliminare la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima misura in il Americans staat con in un plipauk sin il Platz. La Svizzera l'ora de maun in acțiun, in la fase de K.O. fronte ellas in l'Algeria. La partida comença de maun mervegli alles 5 temp Svizzer. E per finire anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per la terza ronda del turnier del Grand Slam a Wimbledon. La songhaiaisa ha battuto la chinese Wang Xinyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Sco proxim fronte Belinda Bencic de Maun sin la russa Anna Kalinskaya. In la seconda ronda di questa sera fronte Victoria Golubic sin la italiana Jasmine Paolini.
0: La meteo.
1: Oggi si svegliano le lieve lentir grigiun. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Jelle sis le djevlin de maun, va schon ein paar Marveilles. Kons, ka sesen de maun du quale subes also propi avon la televisión. Per cas ka vus esses boschi murdi, ka vus fidjais, quei e forse un trauters djuks, a miez la noc, marai non in tic en avos in quels de la davosa. En curt, mi nom Anneseline Quinter, in Biendi.

0: RTR, les duels de la devose noche, le championnat mondial de balle à paix 2026.
1: Fine goal, se vinitiechen a tutti non gudinia, ni a chatren blaia d'vrasari en token bulemen la fin per un volver el duc, ni scha a un pau de pli temps a decider l'ura causa e la prolungazion. Als duels de la devosa noche an puspe procurau per tensiun. An chevin culpi fresh quel dental Stadis Uni, che gudonian en contra Bosnia Herzegovina en quei sedi javel. Final, quel cun in 2-0, a quei malgrat che il giugadur, che procurau per un prim gol, Follerin Bulligan, a viu e la 63 avla on la carta Kotschner a stu idudel Platz. Per als Stadis Uni continuesci, paia dramatic e si è stau dentro l'Engeltiara alla Repubblica Democratica del Congo, sventer in 1-0 a Harry Kane on sviu volver al Duke a sitau e la 86 avla lu al 2-1. Denter la Belgia del Senegal ai Edouard Winchurat goals per decider quei giuc ciun total ai dau mo ecco ai druvau quella ominusa 86 avla minuta sains di token a luma nava al Senegal a un con 2-0 a per la Belgia vesevi oscos quei campionati mondial mas a fin lu a Lukaku sitau in prem a Tielemans al second gol a un avon la navantavla a de scheia a iu e la prolungazion letze lu digi li un stade pauk spektakulare token ela c'è mege ciunavla minuta lu ai dau in faulem virs Tielemans at a scheia penalti che la lu e gest sitau a manau a scheia alla victoria. In Duc propi con si e giù e questau in ver crimi ir sera. Co continuesci per l'Engeltiara vine von incontr in a dire nus lo spetje os e o ciao finan un ademen al Mexico ca token de cau gudinau minci Duc en quals campionatis mundials per els a casa alla Belgia ad els Stadis Uni sentaupen lu el o ciao final e. Ah, tje. Ma per fondament, de mon metri sveirin, baul, per cica vulmerale nazionale, de mon de les ciun, incontr l'Algeria.

0: Als passionai con Anna Voss.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: C'hai e taidla la scena, exact quai se domandai nus cau questa stat. A questa amna udinus las canzuns del Matthew. Oz, lenus se vede del, c'è canzun, ves el, budien, scret setz. Dentro tot quelles qui dat, ca plaiem forse del, ca xens c'è autora scret cianina, quet del, ah, don cio ebu, scret setz ella. Io crei, quel cau, ves vos bolignau.
2: Si os chas eleger in a canzun, che avess giuscret sets, se lo fossi probabile Last Christmas che Mariah Carey conta, bo prevede che la canzone plaiami special, ma ben prevede che quei è una canzone che vada a Nadal mondial sin ascivia emiturs, che avess probabile finanziare trascion mio antiron avon Nadal.
0: Last Christmas? De Mariah Carey. Ok, os Matthew faccio un po' confusions. Ni Last Christmas, Wham, All I Want for Christmas, Mariah Carey. Omis dus grand seeds de Nadal de Crim porta buccianina al faccio de cocle ves bugien scridella. Let's corrisponde ad omis dus. Grazie al fech Matthew, io a grand gust che vascel os shaiko de mese stat in canzone de Nadal.
1: C'è taidla la scena.
3: Una bella giovia con RTR.
0: Mes nuovs che al studio erano paresci euforics di tutta la canzone di Nadal, che è semplicemente su se juela. Hai, na, nu se l'hanno propi a un tutla Last Christmas. Os, grazie. Co fa gadden dic pi fresh, bu? C'è che Laura fa.

0: canzun de quella che Matteo di quella vestia bugien scritt sets Last Christmas da Wham. A chavus weiss merveilles c'hai canzun che al Matteo di per exempel de se sets quella vesum fideau in tic de pli attenzion de maies canzuns ni c'hai canzun che al manegge quella va a dina per ina fiasta. Fidei un clic sin rtr.ch lau dati la survesta ad in ulteriori gevis de del udis lucau sent les dies.
1: C'è taidla la scena.

0: Loi con Red Eyes e oi javr gau mes le siat. Es vus forsam vide studiat oi tre enots, nus mera ingrat. Si cekes ves gida, num nadem en ceca Laura fa. Avon dati den ton novitats con Urs Müller.
1: Sur la Svizzer scolen din plis events drones non en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la vigilanza da truppes, quai all'armada svizzera confermant vers la tagesschau da SRF. Ussa è apprenisada a proteger meglier l'infrastruttura critica dal paes. La partita il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per il sito in la reggenza. El doa defendere il sito della consigliera governativa partente Silvia Steiner delle elezioni lauter Mars. E l'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti sono qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. L'Inghilterra ha grignato contro il Congo con 2-2, la Belgia ha grignato contro il Senegal con 3-2 mentre prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
2: La meteo.
0: Yesterday, io ho avuto incontro con chi è più in detrice, che ho davanti quelle cifre. Tocca 27 gradi, venivo dal Canton Grigion, un po' più fresco, e si è lente di un'auto con 20 gradi, e la sua selva dati 21 gradi. E per grande parte sulle IF, il nord dati in cines nebles di cumulus, a domani dati lui una miscioida di sole e nebles, e del nord sai lui veni bletch, a quere con domani, intorno 21 gradi, in a maximale, nuot me me cao lesso di. La domanda, che si non des Ramonches, interessante veni lo propi domani mervei, buono da vese l'Algeria incontra la Svizzera, ma ben soprattutto da vese Vladimir Petkovic incontra sa anteriore nazionale. Sa co el se senta, o dice un cao trenus, avon la siat, al microfono Anna Selina Quinter, Biala Djevja.
2: Da mão, a la saira.
0: O que eu lhe lisa com About Them Time.

0: es ist rot.
1: Kein Halunke kun Luftschlösser im Korridor. Je wenn wann lässt.
2: RTL Impuls.
1: Chai Canera nira mure che propi musica im vossas ureies. Forse dati jetzt chi de vus geteilt la enorm bugen tier a nuorses, ni a caures, quasi in studi de wardel bischla de quels animals a jür gauci fac e impuls de dots.
3: La Montanera, specie malidia meinen im Mantun dentr nuella porta del Klaus, vercinci un conta nuorses cun ciozze din per chanks. Per l'emprema ga asce la bischlaglia ozios il prau, indi da fiasta. Al pur, arval gartere sine quesse met in liung fil da launa alva brina a nera en moviment, accompignaus da din bischla voluminus, da mes, bes. Biada pliven ja buda distinguer, forse in me ca va virs in me, ni in be ca se sarva virs in ba, forse in ga in ne, ni in na, aber auter bubia. Ni os, ni us, ni is. Ai dat vus altes, agites, basses, stendides, berlaques, tremblontes, i dat bischlems kurze liungs, staccatos, crescendos, solos, duets, quartets, pinze, grons, cors, ai dat schkufles de tuns, bottes, bulschs, manaivels, ad auters de lunch, formond acustica meinel spazi, la leva planira, ca devente spunde teissa, a tassaia, tocan si virs las casas a jura dal vic. Satia che raquenten, tu na, tu nisco in liung bergini, tu nia, tu la na, buda capi, os chi è nos in quella biala prada, prima vauna e nivronta, plen verdins, carmalons, tra i fei plantadia, niva, timian, flurs cazzola, flurs chagrun, in menu pulpeo. Al pur di, chi sa di impressionant che els ciots sappien distinguer precisa mein la vus de la mumma en tot que giugiuri a bischlem monoton. Adel demandiau al pur, schellen conosci elles differentes vus de seis nuorses. Da, pur geni, al castion sa di imbienton piu roi dis che la nuorsa, bumo per tu con ludida e per tu con su andà capo stocca via su la greppa giù. Riel schim furbats, a caccia al tion, se niester spel clausi, laufan treus parete de romperò.
2: Impuls.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo püda lönch vers vest. A mo blerun püda lönch vers vest. I scheda lönch chalvez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti porta in al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein til radio i ersyn rtr.ch. Al Campionati Mondiali da Balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: Les novitats de RTF.
1: Sur la Svizzera comparen dina da pri drones non inconoscentes, l'armada e all'armada. L'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti stanno in l'ottavo finale del campionato mondiale da balapè. E Laura Ozstadt e Blair Soleil, 420 gradi a Samuretzen e 27 gradi a Quira. Iele 7, meu nome è Müller, BNG. Sur la Svizzera scolen dinen plis avents drones non inconoscentes e quai sur infrastruttura militare en la viginanza da truppes, quai all'armada conferma en vers la Tagesschau da SRF. Tenor il chef dell'armada, Benedikt Ross, ha in ins constatada curt displires drones sur infrastruttura critica.
2: Und nicht ei Drohne, sondern Droheninformation. Und das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen, weiß ich woher, über kritische Infrastruktur schicken kann und dann verschwinden sie wieder und wir haben keine Ahnung, wer das ist.
1: Der Pli-Indikations der Wart-Quest-Incident nach l'Armada Schweizer Beach-Fatsch per Motivs Taktiks. Denn dann sei ausplanisada proteger meglier l'infrastruttura critica. Der Pimais comparen in l'entire Europa dine puspei drones non inconoscentes il plis avents sur aeroports ovres hydrauliche su implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsabla per questes actions. Les drones fecen part della guerra ibrida russa. La partita il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per in sitz in la regenza. La partita ha nominato il Irsaira. Con quai doia Kutter difendere il sitz della consigliera governativa partenta Silvia Steiner dalla selezions lauter Mars. Kutter ist der Präsident della città da Wädenswil e sese da Pildomele des Doc per il Centun Turic in il Cussel nazionale. Avant drei Sonn sei el gi in greve accident de Schiess in der Pilura in la Succia con Rodes. Thematica meins engage Philipp Kutter per ina politica de finanzas stabila e per la reduktion d'obstakels bürokratiks. Sventres der Trembels desastrus in la Venezuela alla Presidente transitorica Delcy Rodriguez proclama ina malencurada nazionale de set dies. In dann sei il Dumber d'un Frendes augmentas in 2.300.000. Passa indisch milli ulteriures Personen sein vignides blessades. Les Forzes de Salvament cercen erinemnes Venter la Katastrophe vinavant survivents. Finus aien elles pudi spendrar brumain 6.500.000 Personen. Insieme con la SRG SSR rimne la cedaina da fortuna oz durant l'entir di per les un Frendes dels Terratrembels in la Venezuela. In einem Primpass vignen las Donations duvrades per la gitt d'urgenza. Allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, schwer per la distribuzion da raube dal basin quotidian. Per la guerra in il prossimo Orient, en il conflict trant l'Iran e del Stati Uniti sei ir da discursa Doha. Il Qatar ha intermediato tra le partite del conflitto. El sein discurrida wart la navigazione tra la via da Hormuz. Sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha declarato entro il discorso. Tenor media statales iranaises saia ervini discurrida wart il combats continuans tra l'Israel e la milizia Hezbollah in il Libanon. Da wart resultats konkret nan las partides de konflikt fac na gines indikations. In usinit il sport, balapè, l'Inghilterra, la Belgia e il Stati Uniti senza qualificats per so chavel finals al campionati mundial. L'Inghilterra ha grignà contro il Congo con 2-2 o med 2 goals als Englais a setà Harry Kane. Sco proxim front all'Inghilterra sin il Mexico. La Belgia grignà in extremis contro il Senegal con 3-2 sventer prolungazione. Sco proxim front alla Belgia sin il Stati Uniti can eliminà la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima mesura in els americans stats con inumpli paux sin il platz. La Svizzera è l'ora da maun in azione nella fase da confronta ella sin l'Algeria. La partita comincia da maumerveglia alle 5 tempo svizzer. E per finire anche il tennis, Belinda Bencic si è qualificata per la terza ronda del turnier da Grand Slam a Wimbledon. La songhaiaise ha battuto la chinese Wang Xingyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Scoprox in fronte a Belinda Bencic de Maun sind la russa Anna Kalinskaya. In la seconda ronda da questa sera fronte a Victoria Golubic sind la italiana Jasmine Paolini.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulla lieve lentir grigiun, in il grigiun del nord dati in cinz nivels de cumulus. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenti di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E si svegliava la Seat. Studio alle novità. Oggi è il giorno della rimanata della cadena della fortuna. A per caso, che vuole una fine donazione, non vende dos, se vuoi telefonare la numero gratuita 0800 087 087. Ni che vuole un flash e tutte le informazioni che vuole una fine donazione sin via digitale, quai sin rtr.ch ni sin glückskette.ch. Al microfono è Anna Selina Quinter, ad un pauk moment ma reinus un tic più precis sin quei di de solidarietà. Ci vislina bella djevja.
0: RTR. Unique.

0: Also ils dus diara triembels dils 24 de cercladur en ils pli ferms e la Venezuela de pi varga in Chantané. Las strâmblides tucan in a tiara che era schon a bon la catastrofa della natira influenzata di una greva crisi sociale ed economica in una grande parte della popolazione vive in grande parte da azot relazioni precarie.
1: C'è vuol che dire, sas precisamente qui?
0: C'è l'accesso al provvedimento di sanidad, acqua giubra, nutriment, a sorveggio di base erano già avon restringi per biars questions, corrispondentemente è stata me che le strutture locali vengono surcargate spert delle conseguenze del tiara triembel.
1: Ed exact per di da quelle persone vengono danese rimnaiots le cadene di fortuna, c'è exact previu, c'è agit? Capite con quals danes che venire in Naiots?
0: La cadena da fortuna è stata in stretto contatto con sia organizzazioni partenarie svizzere. Cosa vuol dire la cadena Rimna Molezza e Bussetza a Leu, che lezza a partenarie Leu, a quelle si preparano da prestare spert agit a Leu. Quei agit vengono prima a se concentrare in agit d'urgenza, cosa vuol dire alloggis, provisorix, access a daua da beiberjobra, provvediment medicinal, articoli da higiene, scoela distribuzione di roba da basenze quotidiane. Tutto il sviluppo della situazione sa il sostegno e compilare misure alle lunga vista per gli dare le questioni per toccare di servire più spesso perspective per gli avvenire.
1: Se io lese gli dare, c'è questo esatto fa?
0: Ti sa gli dare con RAPS, con per esempio telefonare, oggi il numero gratuito 0800 807 0707, ad annunciare am permetter die Donation, ti servens lu via Mail, ni posta in quen asas lu paga die Donation. Ni ti sase paga via Twint, ni QR Codes in nosa pagina d'internet rtr.ch, ni direktamein sin glückskette.ch.
1: A telefons vengen e pri encontr cau a quera e de nos collaborators per inavart, per de lautwart e de den qual prominent, kun ti ans forse la qui de oz de se centas in telefon.
0: Also im Moment ein grad dus Prominenz an der Zentrale akquieren. Wir haben Martin Bühler, il Präsident der Regenza Grischun. Alu è Gieri Spesche, el è l'Ambassador della Marca Grischun. El di Corse G vengono per svi Christian Florin, della WWF Eretica, Andreas Gabriel, della Lia Romancia, ad Anita Mazzetta, del WWF Grischun. El è in la Zentrale prende in conto il telefono, dann si dire, c'è un pede per in patrlada. Perché che telefonesce a noi.
1: Grazie a te, Claudia. Ti torno l'upitar per spel studio per giocare al Kikrisis e lo vai per rimna denes per la Venezuela. A chavus, leis a casa osfa in a donazione, vos es diest udiu, forse un promenzionà, in a ga la nombra scottala al telefon, quel è gratuit, chavus telefonais, a fa donazione vais via 0800 807 0707, ni è online, las informazions am fleiss in nossa pagina rtr.ch, ni è sin glückskette.ch.

0: La Gievgia sin undes romanches, ils dus de fenadur a chevus, lesses ots forse feine buna causa, lus au metter als undant a cor.
1: Ils 24 de circladur andus terra trembels desastrus fac tremblir la Venezuela. Las tremblides en las pli fermas en il paiais, de pi passa in centenaire. Erschi la dimensione exacta della catastrofe, ne becci anche clara, mussen in prima svalitazione in una grande distruzione. La cedaina da fortuna appellesce alla solidarietà con gli umani per tutti. Grazie a Fitch per annunciare la vostra donazione al numero gratuito 0800 87 07 07.

0: Bringen hai de Baschi, chi sache quella vegn cantada visur mar, con la Svizzera fronta sin l'Algeria de Maun. Nus am Reino niniga curzi ils resultats della Noge Vergada, qua finimus elas novitats con Urs Müller.
1: Sur la Svizzera scolen din plisse vents drones non en conoscentes e quai sur infrastruttura militare in la vicinanza da truppes, quai all'armada confermain vers la taga schau da SRF. Ussa è planizzata a proteggere meglio l'infrastruttura critica in Svizzera. La partita, il centro del Centun Turic, tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per in sezza in la reggenza. El doi difendere il sezza della consigliera governativa partente Silvia Steiner tra le elezioni lauter Mars. E l'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti senza qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-1, la Belgia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 mentre prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
2: La meteo.
0: Kaul tutine bo caliras dati oz el canton grijun. Tocan 27 grads vegni a quera, un paupi fresh elengi di un'alta con 20 grads, ad elle su selva dati 21 grads. Ie per gonda part su leivots, el nord dati antines neblas de cumulus, ad amon dati lo in a mischeide de sulei a neblas, el nord sai e vegni un pau blech. A quera resti e pulit Kaul, con 21 grazie.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
1: Ferms Terra trembels can manau a biars un frendes, a biars kerstjons can piars lur de casa droven aua, nutrimen ad agit medicinal. Per saber se di da avon liuk rimne la cedaina da fortuna oz de Nespalen, torna Claudia Catoman, ambassadura Ramonche per cui di an vostr mai el studio, aludainus insemen in a ronda kikerisis per ina buna causa. Als bons, let's vanlu numnademein a favur del di de rimnada. Nus dain suenta la proxima, Gracie Abrams kun That's So True.

0: That's so true, della Gracie Abrams, a dos esi temps per ina ronda che grisis, oz buspen ina edizion pi speciala.
1: Presentata Folk, vossa buttia del Vic en la region.
0: Per quels che tat laven già an schon udiu al che grisis, quel sta dot so dina enzena pi speciala, enzena che deina de fortuna che rimna oz per la Venezuela. A con quei dice o benvigni in vos al studio a Claudia Ketomen. Sto sentendo
2: il microfono.
0: Preciso.
2: Pingi insieme.
0: È importante che insieme da te sentire al giug.
2: No, forse è bolus, ha letto correcto. Ci dà dopo c'è che dici.
0: Cos'è una variante? Ma, oggi vengono rimanere per la cadena di fortuna. Da più le siate vengono sbrugge il telefono. Ti, Claudia, sei l'ambassadora Ramoncia della cadena di fortuna. Meines è quella centrale di telefono. È stata stata l'ho in momento presente. Sarà quintante, come marci? Hai da obbiato telefono?
2: Già, sono stata quando si telefonesse non sono da quelle ore, also proprio non svento proprio bella fase, tra l'altro puoi spezzare che telefonesse, quel scibi.
0: Also, di cosa quelle ore, in tua zona esperienza, hai si per più piuttosto più tardi, più bello, che telefonesse, insomma, più stedi, ti sa di niente che c'è in quella forza?
2: Il più stedi telefon... ma qua è un greve, c'è memoria, va piuttosto la sera.
0: Se vais sotto la numero 0800 0807 ni direct via glückskette.ch je vous telefonai sosa vais forse la chance de cincia col presidente della regenza Martin Böhler che attualmente vi de prendere giù telefons che la centrale a quera a nos dein os eprina donazion praps gewannen verwurle che deine de fortuna quella ronde che crisis a per d'umbra per Konski Tonja, per Marasha Todvalu korrekt, ai Sergio Guetsch, anche al studio. Arbiter, biendi, Sergio. E se vuoi, dus pronz?
3: Ja, ja, Claudia, da far in miller possebel.
2: Ja, don tot, ja, ich spere.
3: Ich spere in der Belgodoni, a favor della Cadania da Cotegna.
2: Ich quetsch crescia, ni?
0: Lut, trigin se boile li unge buchi in Zwingen, am Pina Ruska, toi, toi, toi, Claudia, nus scheni lieber. La Cadena de Fortuna è venuta fondata da 80 anni.
2: Yeah.
3: Correct.
0: L'origine della Cadena de Fortuna va a una voce in una emissione di radio.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La prima gara che RTR è stata parte di una rimanata di stava di agenzi.
2: No.
3: Correct.
0: La Dina Heimgartner presidiesce attualmente la Cadena de
3: Correct.
0: Fortuna. La capitale della Venezuela è Caracas.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La Venezuela confinesce con la Brasilia.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La lungaggio ufficiale della Venezuela è portoghese.
2: No.
3: Correct.
0: La Svizzera ha de più abitanti che la Venezuela.
2: No.
3: Correct.
0: La più grande rimanata della Cadena de Fortuna era per un frendes del tsunami al 2004.
3: Correct.
0: La numero gratuita per fare donazioni oggi è 0800 0800 0800. La Venezuela già è l'America del Nord.
2: No.
3: Correct.
0: La più alta cascata del mondo è la Venezuela.
2: No.
0: La bandiera della Venezuela ha le colors verde ed alf.
2: No.
0: Correct. La bandiera della Venezuela è steiles.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Venezuela. Venezuela viene pagato col Bolivar.
2: Yeah.
0: Yeah. Correct.
3: Correct.
0: Quindi, se vengono fatti.
3: Bravo!
2: Ui.
3: Claudia.
2: Allora, quale numero di telefono è stato speciato? Quale Slovenia?
0: Quale Slovenia? Yeah, amici casi, quale constat? Ti has già rispondito alla correct.
3: Fare una buona chiosa.
0: Ti has rispondito alla correct.
2: Ma c'è che sai che lui sa quella numero.
0: Io scappare un po', sto sono di imperga. Non la c'è, ho tanto siate, non siate, non siate. Per tutte le case. Sergio, come vi ho?
3: Claudia, sono se c'è amici a casa che ha la numero da telefono per fare donazioni, se c'è Claudia Soir. Allora, Marcil, va in faccia da kinders pretensions en chitordes correctes.
2: Super.
0: Super, qui tardi è corretto.
2: Ah, sono contenti.
0: 50 francs. Leve sono sperdi quella che constat bu?
3: Anna Selina Quintero pretendia la più alta cascata del mondo è in la Venezuela, che è effettivo il salto angel.
0: Okay. Il salto angel, forse.
3: O der angel.
2: Io vale di extra per preparava, o li di ubiada la
3: vera. 979
2: meters. Quei au. Quei millimeters.
3: Wow. E l'importante è che ciò funzionò.
0: Ja, funzionò fit beim fit spert sco a dina 140 francs venza gudignau in quella ronda che crisis per che den da fortuna. Un grazie fit Claudio
2: per la conus.
0: A Chavus leis da ans che per sostene ele venezuela ca de piquals de triembels de leamna vergade propi in a situazione difficile. Lusa veis fa in donazion oz a cachun del di de solidariedad. A quei seins fa neua Claudio?
2: Oh, via numero di telefono 0800 807 0707. Ni via rtr.ch lewe indicao tot, ni glückskette.ch
0: 0800 807 0707 per vossas donazions.
1: Il Kikerisis presentata Folk, vossa bottia dal Vich en la Regione.

0: Les novitats de RTR.
1: Sur la Svizzera comparna dinna da pli drones non en conoscentes, l'armada e all'armada. L'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti staten en l'ottaval final del campionato mondiale da balapè. E Laura Ottstadt e Blair Soleil, quater 20 grazie a Samorezzen e 27 grazie a Quira. Jeles Ocz, meu nome Urs Müller, Bienji. Sur la Svizzera sgolen ad inna plis events drones non en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la viginanza da truppes, quai all'armada confermant vers la tagesschau da SRF. Tenor il chef dell'armada, Benedikt Ross, ha in ins concetat da curt gis plires drones sur infrastruttura critica.
2: Und nicht ei Drohne, sondern Droheninformation. Und das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen, weiß ich woher, über kritische Infrastruktur schicken kann und dann verschwinden sie wieder und wir haben keine Ahnung, wer das ist.
1: Da pli Indikations davart quest Incident nell'Armada Svizzera Beachfatch per Motivs Tactics. Denn dann sei ja ausplanisade proteger meglier l'infrastruttura critica. Dapi mais comparen l'entire Europa dine puspe drones non en conoscentes il plis events sur aeroports ovres hidrauliche su implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsable per questas actions. Les drones fecen part della guerra ibrida russa. La partita Il Centro dal Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philippe Kutter in la corsa per il sitz in la Regenza. La partita ha nominato il Irsaira. Con quai duai a Kutter difendere il sitz della consigliera governativa partenta Silvia Steiner per la selezione Slauter Mars. Kutter è sta presidente della città da Wädenswil e sese da pil 2012 per il Centun Turic in il Consell nazionale. Avant drei Sons a LG ingref accident de Schiess e de Pilura en la Suche con Rodes. Thematica Mainz engage Philipp Kutter per una politica de finanzas stabila e per la reduktion d'obstacles bürokratiks. Sventre il stere trembles desastrus en la Venezuela alla presidenta transitorica Delcy Rodriguez proclama una malencurada nazionale da 7 dies. Intanto sa il dumber d'un frendes augmenta sin 2.300. Passa 11.000 ulteriures persones sa in venides blessades. Les forzes de salvament cercen erinemna sventre la catastrofe vinavant survivens. Finus sei in elles pudisch pindrar bun mein 6.500 persones. Insemmen kun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna oz durant l'entir di per las unfrendes als terra trembles en la Venezuela. En inem prim pass vignen las donaziuns duvrades per la git d'urgenza, allogis provisorix, access ad aua da baiverneta, provvediment medicinal, articles d'igiena, scuer per la distribuzion de rauba dal basin quotidian. Della guerra nel prossimo Oriente, il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti è ir da discorso a Doha. Il Qatar ha intermediato tra le partite del conflitto. Il Zayn discurrida vart la navigazione in la via da Hormuz, sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato entro il discorso. Tenor media statale si ranaises sei a ervini discurri sur les combats continuans tra l'Israel e la milizia Hezbollah in il Libanon. Da wart resultats konkrets nan les partides de conflict fac ne ginnes indicaziuns. In us unidel sport, Balapè, l'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti senza qualificats per l'ottaval finals del campionati mondial. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-2 e 2 gols als Englais a seta Harry Kane. Sco proxim fronte l'Inghilterra sin il Mexico. La Belgia ha guadagnato in extremis contro il Senegal con 3-2 sventer prolongazion. Sco proxim fronte la Belgia sin il Stati Uniti can elimina la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima mesura in els americans stats con inumpli pauc sin il platz. La Svizzera è l'ora de maun in azione. En la fase da co-fronta ellas in l'Algeria. La partita comincia de maun marvegli alles 5 temp Svizzer. E per finire anche il tennis, Belinda Bencic si è qualificata per la terza ronda del turnier da Grand Slam a Wimbledon. La songhaiese batte la chinese Wang Xingyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Sco proxim fronte Belinda Bencic de maun sin la russa Anna Kalinskaya. In la seconda ronda da questa sera fronte Victoria Golubic sin la italiana Jasmine Paolini.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle lieve lentir centun e nel grigion del nord da tincins nivels da cumulus. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sis vergau las 8. Oggi al dì da rimnada per la cadena di fortuna a già veniu insieme a Pau. Già 3 milions francs, 3 milions che san gida a Biars Christians can Biars al de casa li droven a gid medicinal alla Venezuela. Gida se weiss e vus. Fijene donazion via 0800 087 087 ni via rtr.ch. Al microfono per vus, Anna Selina Quinter, Cevislina Biala Djevja.

0: Down. Leonie con Don't Worry.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Os venins a trinare quelle canzoni che vuoi probabilmente già udi un numeroso sgascio vuoi regolarmente in RTR. Turic, Berlin, Paris, Londra, Barcelona, New York, ni e Vienna. Per biarse biarse e que forse destinazioni de siemi, ella ha viviu en tot quels. Logans. Oz, dati in sempre vert, che giundin anniversari, sia tontons, a stella festiva Oz, in cietze vaia e la musica con cantar canzons per tudest, a quensem con Walter Lieta, so entro tot quels mercaus per part metropoles, a ella se casade puspei el grijun, a quai a ruaun, Corin Kurgeles festivesce Oz, siu sia tontavel anniversari, a nus detlein. Ina de quelles, che probabile als biars e las biars in conoscen fitibain, quecco è la pura.

0: Una nova musica de Miles Smith, Hold Me in the Dark. A novas dati e os con Urs Müller.
1: Per la Svizzera sgolano di una plissa vents dronas non inconoscente se quai sur infrastruttura militare in la vicinanza da truppes, quai all'armada conferma in vers la taga show da SRF. Ussa è a planizzata proteggere meglio l'infrastruttura critica in la Svizzera. Insieme con la SRG SSR rimna la cedaina da fortuna oz durante l'entir di per le sonfrendes dels terratrembels in la Venezuela. Intanto il dumber di un frende s'augmenta sin 2300. La presidente transitorica Delcy Rodriguez ha proclamato una malincurata nazionale da 7 dies. In Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti sono qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da ballapè. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-2, la Belgia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 mentre prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
0: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
0: Jeudi, jo ein Wort encounter ki Ots Bubli in de Treis, de van quales Ziffres go. Token ventjesiat graz dati Ots el Canton Grischun, quella maximale Aquera, un papi fresh e zielende din alta, quae kun ven graz, a ventjesun graz dati el Surcel Vots. Jei per grande part e sulle Jif, el Nord dati entines Nebles de Cumulus. De maun dati lune Mischeide, da Sulei e Nebles, ad el Nord sai vini Plec, a quera dati de moun aun entuan en prenevels venge chun graz. Ti vislo vusine bella djevja, strei fests.
2: RTL. Informativ e divertent.

0: RTL. De pli che 90 minutes.
1: Il campionato mondiale di ball per inoccurrenza di mezze dimensioni non è in legge di una puspe cifra che fanno proprio surstà. Berlina, il prezzi del biets, prezzi orbitanti per biets, al diember d'equipe, a scibiare sco o mai, ed è si va pel materiale che le equipe hanno preconcetto. Per esempio, della nazionale svizzera ha si 100 tonne in tot. Qua va ne vende mondure, su urde per trenamento, sco balz, toccante equipament medicinale, ni è apparature de massaggio, ni è medicaments. A qualche tegno, la survesta a miracle material veni el treci liuc è Roger Caspar, al chef de material della nazionale. El è quel che d'emplescia tutti gli avvisi de stars svizzers.
2: Man wisse genau, was jeder Spieler braucht, welche grösse Stülpe, welche Länge Stülpe. Und dort ist klar meine Devise, der Spieler kommt am Platz und hat alles schon parat.
1: Ma klart tot quel material che sa de vitire tot la preparazione von minche juk sai magari e capitakine ni l'altra causa vign amblidada e già capitau.
2: Es das prägendste Erlebnis ist wirklich auf den Katar gsi, erstes Training, Goalies, wo immer ein Thermo unter dem Shirt da haben, wo einfach nachher der Jan kommt und sagt, du Thermo hast mir kass gegeben. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, oh, Thermo, Katar, 40 Grad, habe ich irgendwie völlig nicht auf dem Plan gehabt.
1: Se capisce a Roger Caspar, avon quattro anzon procurau che Jan somra l'ututine serviniu si ulismer de termos. Speranza che l'anfli è tutto il materiale per demon, per cui se di giavo il finale della Svizzera contro l'Algeria che anceiva demon brevei e l'estciun ad un casca vus. Se vois forse un buon niu a IMRA a l'Eis, mera quei insieme con autors ed in public viewing, udis en curt de pli de din, caliuc cau al grigiun.

0: Panther Tacos, NHL a Touchdowns. Este reporta dal Campionato Mundial 2026.
1: A Luca vesi otto vuscule nervuse dat de mom vengen biars schwitzers a schwitzeres a leva un pauet pibaul cusitau permera al sedijava al final della nazionale schwitzera schwitzera algeria. Se weiss, se capesce mra tot pacifica casa sin canapè, ni coforsi forse tutti ne conosce un pau pi special. Per esempio, la Penedoz spel Platz de Balapoi. Al club de Balapoi organization nadmen laud durant l'antira VM Public Viewings appel in prima ga an somma fagni os quai terrores fec non usitades a scheni presentau sin social media.
2: Nein!
3: Oh doch! Und zwar der Freitag am 5 Uhr morgen da bei uns in Penedoz, Schweiz, Algeria.
4: Am Schapier. Gibt's Kaffee?
5: Statt feine Schnitzelbrot gibt's feine Gipfeli.
6: Ich komm bringen hei zu mir, komm bringen hei.
4: Komm auch du auf den Tuloi, der Freitag, 3. Juli, am 5 Uhr morgen, Schweiz, Algeria, wir sehen uns dann.
1: In dels organisatori del public viewing è Jon Jenal. Elle sets giuga durte la prima equipe de Penedoz at a paia MS en paia en pau quei public viewing. Els veven già fac al 2022 ca erge è un pau in speciala concurrenza al campionati mondial staudie e un viren. Lau, wenn veni fac public viewing, deve per fin fondu. Ad è un an quels public viewings gern push bei fac, kermalau, bia, spectatorse, panadots, sco Jon Jenal declara.
7: Ad uscioia, abliera lieu tu mandou a neus, si neus musain ier il match la dumaun la scenge contro l'Algeria. A per neus era quel clear, si neus lain far quel. Naturalmente è quel angal possibile per voi gli sbliers volontaris.
1: Mara, cons? Capon la vale de maun bau la vonda, forse a una vonda lavur per ria marà. Nus, essenec gedincas e de maun per vus, della partida a Penedoz, a tenin se capesce ecco via radio lusil current de vart les de voses minutes del giuc.
0: Danus? Danus?
1: In 7 minutes eisi las 9. Quickau ai Zürich West. Ich schenke dir mein Herz. In a bella Djevja.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regenza concede pliras contribuzions cantunales, tranter auter per l'avertura dal Guaut en la Vischnanca d'Alvra. E las informaziuns davart projects de votaziun nem per part mangluses, criticesce la controlla federale da finanzas. Quen dus als teme sozza las nov, al microfon Urs Müller, BNG. La Regenza approva il progetto per rinnovare in avertura dal Guaut en la Vischnanca d'Alvra. Per questo intento, ella delibera una contribuzione cantunale maximale da circa 3,2 milioni francs. Il progetto compiglia la rinnovazione e l'ingrandimento della via d'avertura principale da Mon fin d'Arciapetta en la Vischnanca d'Alvra. Il costo totale del progetto importa in redunt 4,6 milioni francs. En pli alla Regenza concedì una contribuzione cantunale per una nuova punta pedunze e velos a Samurezzen. Tenor la Vischnanca costa la punta bun 2 milioni francs. Il cantun sa participesce con 60% vi dals costs. Chicken Plane o in sedel da votare o votesce nel Parlament dues essere informata vart las consequences de sia decision e pudersa fidar da questes informazions. Tant sein las prognoses, de wart las consequences en els carnets de votar e den els messadis del Cussell federal al Parlament per part mangluses. Quai a critica la controlla federale da finances, ca examina set casta radent. Ella a pretendi che las informaziuns stoppen esser pli dettagliades e pli transparentes. En pli alla controlla federale de finanzas recomanda de introducir controllas de qualitat ter las prognoses e quai tenor il princip de quatter ils. Etter la guerra in l'Ucraina, la Russia la noce passata da nova main attaccia miras en l'entira Ucraina, consunt en la capitale Kiev. Ja è da pliras explosions de drones e rakettes, ha scritt il presidente della città Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persones sein venides mazzades e 46 ulteriures sein venides blessades. Pliers baiets, tranter auter in hotel, sein venits destruits. Ord auter citats, sco per exempel Kharkiv e Saporischia, aia da rapports da vart explosions ed alarms d'aria. Ord avant aveva il president ucranais Volodymyr Zelensky avvertit in attaccia massiva dalla Russia.
2: La meteo.
1: Oggi si savens sulle jive lentir cantun e nel grigion del nord dat in cins nivels de cumulus. La temperatura maximale è tranter 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Jaj, trajs vrgav les nov. Au, adjav, vezel. No, zna nam blidavn se čaj.
1: E dos anche una novità per tutti e tutte che conoscono in Sacci che festivesce oggi il Dio della Scienza. In corte va es vus la possibilità di regalare a questa persona la copina, quai insieme con Anna Selina Quinter.
3: Un grazie al Urs, vus va es udiu, stai per evit l'onder.
2: RTR, da nus, per vus.

0: Al George Ezra kun Anyone for You a nus vein serveniu in telefon da Martina. Bien di, aite di atrir.
1: Bun di, Donal.
0: A ci esce nus gratula oz anniversari?
1: Oh, è una fic plaget che sono arrivate tras e vesem de gratular a Berta Maruc a scuola. Ci avvisare del tot tot el bon, le risme s'en da, fortuna, to quae ci vol, e in pustut hai ce le iodos, e le ha smis de lavorar, e ce le iode, e si a pensiun. E fa to quae ci ti la plage.
0: Festi vese oz si sonta ciun ons, per ella vende di asra niu in a gratulazion, en scret, quel che vuol dire che non so din luon in a canzun, ad javis, per ella è l'ura di gratulazion scoda mesalina. Dati oz in a fiasta?
1: Si, Berta fa... Festa, so e la invita per torte e caffè e è una fitch plagiare, c'è passare da un mezzodì in la scuola, mangiare giù un buon toc torte, bere un caffè e stare un po' di compagnia.
0: C'è bì, all'autoron forse lui, se si sente si sa, sa e la lui bevere il caffè o la cupina da der terra.
1: Quasi è flotto.
0: Tramattino sfeci, bugiena della. Grazie, fitch per telefono.
1: Grazie, Donanna, ed un bel dì ora cuore, spranzo di Massaciop.
0: Ci vedo a voi, se credo che vedo oggi buono di essere me mia caul. Chi stegna o no? Te vuoi se sei niente, sei niente, se credo buono di mandare, hallo, hai si nuota si caul?
1: Ma, ed è niente un po' più fresco, ma non va in niente celos. Ne. Anche ed è stato qui. Nue, cosa di, cosa dire, nue de star o se proccia, star bain in quel segno, scena.
0: Se lui c'è clizze, questi amni tic più per noi, vol bu?
1: Proccia, no? Grazie, Ficciun.
0: Grazie, Ficci, gudi ad invidi, adia.
1: Il stesso mangio, rivai da nonna, grazie, Ficci.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch. Thank you.

0: Aqua Emotions con Best of My Love, causin ondes e romanchas, da venche si sbrigavles nov, per mese os temps, da sur la schal microfon, a Sergio Guetschka e tu naus, pu spai al studio, surpren, bien di. Sergio, sinces a nos auditurs e nos auditurs, celegra.
1: Il è ozza già il grande deda rimnada dalla cadagna da Furtegna gugenta savezza ir vosotros farvi avant donazions ma si va il gref terra trembel an la Venezuela seia il pi importante osa ava da malier e dar sot tec e tot che il savezza vosotros sustegneir con far donazions terkel connext vin ozzang discuria da experiencias da den gref terra trembel capito il dumela adisha Haiti. Ci ho parallelas con quel terratrembel capitò avant curt a Venezuela, davart quella discurinza siva las endas e an vista a sonda. Fitch bel parossa durant las vacanzas da stat in event an sur selva. Forse ci s'allegrez schon da deir con vossas famiglias alla Santupada, da famiglias a plauna pecian sur Sumvic, ce ci vigna tot purgia a quel inscunter di scurinza sur t'londer avant la sendas.
0: Stai per vino von. Budienzi nostre sondes, a profanda me non in ega la numbra de telefon per fa donazions, alle cadene de fortuna nol ocien, ociante siat, nol siat, nol siat. Mi nome è Anna Celina Quinter, prendi pacif.

Un grischun sün un alp città vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch c'al vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, le spicce e grandi storie dal lieu d'avventura fin pro al final. Anche il radio IR sun rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: musica da Jennifer Lopez, Minusegn, fin antiglia grand match dalla Svizzera, domani marveglia alla cinque contro l'Algeria. Ternous vignil schon ossa interessant.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau, tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: Testar vossa saveida da balapè anginare in moment leggendari da den campionati mondial da vantar per 100 francs pirec. Runda nummer 15 schon. Co enils cevazins ci descriven quel moment.
3: 120 minuti giugà senza insulet gol. In el lunga a traditot, avant quina situazione a comenzà. Tres giugaders, tres colps de speres, ina blamaja.
0: C'è vigna cercea, prova numeregna, ci lessa pruar 0800 25530 angivinar quel moment leggendari e guadagner la banknota da 100. Coe RTR Ceciosas VM Special.
4: Vingi, Sergio Calbiat, Tavrin.
0: Buondè, Beat, Isavez guadagner la banknota da 100.
4: Marenza. Grazie a voi, questo è il Duke Ucraina contro la Svizzera, qui anzi da penalti, la Svizzera anzi da Speres. A Brescia è Bucciaioni che sta, grazie a voi.
0: Cercenza, il match Svizzera-Ucraina, il Stoglio, dove la sei? An terra tudescia? L'Ezeda è l'Italia davanti al campione mondiale. Cercianza il match Svizzera-Ucraina. Il ciao al finale che il sto. Ed endils protagonists. E sto cenegn Beat Gabriel a tragurdezza anche.
4: Adunca si da desperes una gabernetta sa che si da desperes, je. Ad Beat un butto cavolo di Svizzera. Tabuc.
0: E ba Marco Streller, oh già faccio termal scula Lianga anche che leda avanti il penalti.
4: Svevia Bupli.
0: Basta, Svizzera-Ucraina. Vainza cercea quel moment. Beat Gabriel, oh, Irsa giato il penalti.
4: Grazie, sei super.
0: Gordiales, gratulazioni. La banknota da 100 vossa.
4: Grazie.
0: E con quelli che sono nominati per guadagnare il trico della Nazionale Svizzera con la sottoscrizione di Giuiders, la short per quel stupendo premi vignalo traccia Siva la VM. Ci davanti a campione mondiale?
4: Oh, io avevo messo Spagna, Brussa, quel grevgi, quel spinge, non è che abbondi, serve se potevo qui, se Senegal se non si poteva, perché adesso è buono quel grevgi, ma la Francia è in candidati,
0: La Francia? Vordar c'è ci capita tot anche a quel campionati mondiale d'arò, probabil c'è anche una un'altra sorpresa. Cordiales gratulazioni, Beat Gabriel.
4: Grazie
0: a te, quel moment, bella Givgia.
4: Semion, grazie, adia, grazie.
1: Che moment.
2: Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Istorgia della VM da Balapè, domani continuanza con un ulteriore momento leggendario scritto alla VM.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Regenza concede pliras contribuzioni cantonales durante l'autor per l'avvertura del Guaut en la Vishnanca d'Alvra. E le informazioni da vari progetti di votazione in per part mangluses, criticesce la controlla federale da finanzas. Qua in dussels teme sozzeles 10 al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Regenza approva il progetto per rinnovare in avvertura del Guaut en la Vishnanca d'Alvra. Per questo intento è la delibera una contribuzione cantonale maximale da 3,2 milioni di francs. Il progetto compiglia la rinnovazione e l'ingrandimento della via d'avvertura principale da Mon fin d'Arciapetta en la Vishnanca d'Alvra. Il costo totale del progetto importen redond 4,6 milioni di francs. Empli alla Regenza Grigiuna concedì una contribuzione per una nuova ponte per 11 velos a San Murezzen. Tenor la Vishnanca costa la ponte bun 2 milioni di francs. Il Cantun sa participesce con 60% del costo. Chi che implai no in sedel da votare o votesse nel Parlamento dues essere informato avart las consequenzas da sia decisione e poter s'affidar da questas informazions. Tentant sein las prognoses da avart las consequenzas en els carnets da votar ed en els messadis del Consell Federal al Parlament per part mangluses. Quai ha critica la controlla federale de finanzas, ca examina set casta redent. Ella ha pretendì che le informazioni sciopen essere pli dettagliate e pli trasparenti. In pli alla controlla federale da finanza si raccomandà di introdurre controlli da qualità per le prognose e quai tenor il principio da quattro rails. La Russia ha la notte passata da nuova main attaccare miras in l'intera Ucraina. Consunt in la capitale Kiev. Ja è da plirs explosions de drones e da raketes, ha scritt il presidente della città Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persones sein venides mazzades e brumenciuncante ulteriore sein venides blessades. Plirs baiets, trante rauzerer in hotel, sein venides destruits. Eror d'autres citats, sco per exempel Kharkiv e Saporischia, aia da rapports davart explosions ed alarms d'aria. Or davant aveva il presidente ucranais Volodymyr Zelensky avertì di un'attaccia massiva dalla Russia.
2: La meteo.
1: Oggi si svegliano sulle lieve l'antir centun. E nel grigion del nord dati in cins nivels accumulus. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quir.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Plena musica, lainza per vosaltres, ein tanca l'ora.
4: Se
3: 883 Madonna e Sabrina Carpenter were Giganto e Matteo al microfono Sergio Guetch Bellic la nostra compagnia per la musica procura RTR
5: ossia tu la stai.

0: per quai, son dovei buschi sul current, ma vai un fece profundaus en l'altra materia.
1: E tutegna con domandare per già oglialo tutegna anche do enzo c'è Matiu propona in tetal da musica da Provinz Sommer macht melancholisch.

0: Provinz, Sommer macht melancholisch, Musica magara aktuale, ci Matiu o indicia scu sia inspiration per la rubrica C'è terla la scena. Domang anc ena part con Matiu la nostra rubrica da stati renda era anc da tarlarla episodio da domang. Avant ci continuagn l'emda proxima erpuspe con Enza ci or dalla scena da musica.
1: C'è Taidla la scena.

0: 883 Max Pazzali è per il momento sen tournée tra l'Italia e Planescia e anche in stadio da Balapè si va l'Oter Max Pazzali e questa stata sen tournée tra il grande stadio da Balapè in Italia in Svizzera rival di Reminent Air e di va erbe ple scidei infine ci Max Pazzali sarò agli Moon and Stars a Locarno il sedes da Fanador.
1: Uscia, tu nella stata, te RTR.

0: Ja, il è la sardigia mesa.
1: RTL Sport.
2: Presentato il Bike Marathon Lumnezia. Il snow da Vosch a Lumbrein. Bike Marathon Strich Lumnezia.
0: Wettlander. CH. Das a preparare specia il prossimo punto combinando da sport da questa stadt. Il Bike Marathon della Lumnezia, il Zanof da Vosti, dat differentes categorias, cursa d'unfanz, donas, omens, fan, uer seniors. E si fissa sergugent dalla partida in vossa categoria per quella cursa regalainza. In partenza, per sruagnare la partenza, vale da telefonare il studio 0800 20 25 30 e in saci poscia nozza s'allegrar anche per da quel event da sport da velo al Lumnezia il 9 d'agost. RTR dat ena partenza ad Enza Cici fis gugente della partita a quella corsa 0800 20 25 30, e da lo in soglia Chanoz sa preparare anche pi conziosa manch sen quella corsa da velo il avost an Lumnezia 0800 20 25 30. Il sulet che ci vezza da far per sorvegnare la partenza per la corsa è telefonar ante il studio.
2: RTR Sport presentato il Bike Marathon Lumnezia il snow da vost a Lumbrein. Bike Marathon Strich Lumnezia.ch

0: Ilza Nov, davosta il puspeci e avanti all'umnezia, specia il bike maraton dalla parteida e ir Luisa Kamenisch da Flont, Giovijan Cianosa, bung success, bler plageir ven avant in bung training. Avant tre zonzo, la banca Raiffeisen Cadì festivo il cendon, salò e ir nia organizoina zantupada per famiglias. Il resung è sto caleda si bung, cianzo ir keston, lia porger in evenimenta familias, che le sonda il cater da Fanadour, la banca Raiffeisen anveida da starda compagnia con gis moviment surpreses e bler oter, tot che il plaun pecion sot sum vic. Gabi de Gonda o discuria con Sonia Lutz, ella è collaboratora della Raiffeisen Cadì e con organizzatora della Zantupada da Famiglia e declarò per ce gigist plaun pecen è il li ideal per un incontr per famiglias.
1: In Biliuk, che sono in una piazza di Giuc, e a Aua, e a una piazza di volleyball con se blum, ad un turn qui venu scrittau che qui in Biliuk da se vi organizza qui, ed è schönes wenn ihr territori der banka se se drunto katrone schicke koi blumen seine miert
2: in liu kinte via senza traffic bia spazi de perca ad orvontot platz de kurer pulse fons sonia lutz tjai porge koi di Raiffeisen en moviment
1: sind differentes kaufe sine ga sigir in a olympiade per pinegron ki san prend parte different forsch con movimenti che pesce, se c'è quei si tacopo, si sac, cerca si stesso, se c'è quei tradizionali che non conosce forse oggi di pubblici, quando si può da integrare in quella fintopata, da famiglia, amara, in agasco, con quei venvi, forse sei da fonte, è incantai, da se c'è che non conosce forse strusplei, l'uvenus, in a possibilità che si sa sminca, da dina, min cadre professionale lo venes lo in strium che accompagnano in acci mani intir di con differenti progetti lo in delle strade in act special da striona
2: fa olimpiades si in tuen fa leger se diverti bia moviment e liber que fa fom que fa seit vai sei no straia.
1: Noi vai in Austria se capisce, quella fa in Austria esterna, che si dà da prompte, da venire fa qua per noi, se si dà da mai a da Biber, l'importante per se un, con member, se non ci sono mai clienti, member plus, hanno possibile da cargare giù in Bonn, se la pagina del member plus portal, se non ci sono lui in Bonn, per diventare, se c'è da Biber.
2: Also, wo wir es gerade mentionau, ils Co-Members de la Banca Raiffeisen, se participa, ascenden ton e personas kem bo Co-Members, familias kem bo Co-Members de la Banca Raiffeisen.
1: Se gepesche, feit bujen, also ko vol di pinje gron, ascia esch persoole singulas kan goz de venir, pasenta in per ura zen compinia esci an boafons, also ko je se gepesche, minche persoone ka goz de venir plantetschen sonder, bain venida.
2: A chiesa de metter sciocca nel sacco d'os?
1: De buona luna si dir bien si vien preocun jetz creio cu laura vien letzel u de fets e forse crema da solei si dat me ma caul.
2: A chiesa del center quai di la sonda si plaun pecen?
1: Also si dir in ega compagnia a divertiment per las familias aber tot las persones kan goste vini. Gen, ja, persones kan ma goste vini Genta, aber im Prinzip ist ein Kompanie in kurzem Moment ein Kordialment beim Vinides.
0: Dei Sonia Lutz dalla Banca Raiffeisen Cadila, Zantupada e Sonda a partire dalla Zendes. Nous Giovijania Cianosa Blera Plageir, Lora Ves Gioerde d'Esser Bunga, Sonda a Plauna Pecen Sot Sumvich.

0: Shkuën për mes, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: RTR Impuls.
0: Jera për nosa dhe një përshpena surpreza, il Impuls da Jyrk Gauci. Oz tunga kell usheja.
2: La Montanera specie malidia meinen in mentun dentre nuelle porte del Klaus vercinci un conte nurses cunciozze d'imperchanks. Pel prima ga asce la bischlaglia ozios il prau, indi da fiasta. Al pur, arval garter sine quesse met in liung fil da launa alva brina a nera en moviment, accompignaus da din bischla voluminus, da mes, bes. Piada plive nia buda distinguer, forse in me che va virsin me, nin be che se sarva virsin ba, forse in ga in ne, ni na, aber auter bubia. Ni os, ni us, ni is. Ai dat vusch altes, agites, basses, stendides, berlacches, tremblontes, i dat bischlems kurze liungs, staccatos, crescendos, solos, duets, quartets, pinze, gronds, chors, ai dat schkufles de tuns, bottes, bulschs, manaivels, ad auters de lunch, formond acustica meinel spazi, la leva planira, ca devente spunde teissa, a tassaia, tocan si virs las casas a jur dal vich. Satja ki raquinten, tu na, tu nishkoin liung berdini, tu nja, tu la na, buda ke pi, os ki e nos in quella biala prada, prima vauna e nivronta, plen verdins, kermalons, tra i fei plantadia, niva, timian, flurs cazzola, flurs chagrun, in menu pulpeu. Al pur di, chi sa di impressionant che els ciot sappien distinguer precisa mein la vusch de la mumma en tot que giugiuri a bischlem monoton. Ad el da mondiau al pur, schelen conosci elles differentes vuschs de seis nurses.
3: Da, pur gieni, al castion sa di in bienton più roi di scala nursa, bumo per tu con ludida e per tu con su andà capo stocca via sulla greppa giù. Riel schim furbats, a kacchal tjaun, se niester spel Klausi, lauf an treus parete der Romperot.
1: Impuls.

0: Les novitats per RTR.
1: Il Papa excommunicisce els novs uesch de la confraternitat de Pius. Il territorio de Schis de la Mantogna può venire in va a moda pli efficiente, quai è decis la regenza. Qua in dus il tema sozza la sindisch al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In il Valais la confraternità de Pius consecra ier 4 novs uests contro la veglia da Papa Leo. Ossa il Vatican ufficialmente confermà che le 6 persone spertucciades, tranter quelles ils novs uests, seien venides excommunicciades. Con quai perden ils spirituals tut lur funzions ecclesiastiques. Tenor il drec de la Baselgia valen consecrazions de uests senza l'ubiencia dal Papa sco grev surpassament, che maina automatica maina d'ina excommunicazion. E se tracta dall'escalazion d'un conflict che dura già da pi decennis. La regenza Grischuna ha dagli sverda per annavar pli efficiente main il territorio de Schis de la Mantogna. Ella ha approvato le revisions parziales delle planizzazions locales, che le Vischnankes de Flerda Urmaine Cepina han concludi. Quelle revisions sein stades necessarias per quaicils indritz de navar existenz stoppen venir completats e per quaicils surfaces enavades stoppen venir adattades. Emplia la regenza approva la revisione totale della planizzazione locale della Vischnanke de Landquart. Tut in tutta la Vischnanke engrondisse a zone d'abitar mascedada e del center per passa 55 mm quadrat. In Svizzera è l'inflazione sa reduzida leve il mais passà, quai a comunicà l'Uffizi Federal de Statistica. Concret sa l'inflazione sa reduzida da 0,6% il maig sin 0,5% il cercle dur. Economs ha un quinta con in tal svilup. Comprià con il maig sa ins augmentats il spritz in l'hotelleria e la parahotelleria. Se spesat sein per contr il spritz per sgolz, ieli de schaudar e diesel. L'engrondiment della defensione dell'aria vegno costar la Svizzera mercante main de pli che planisà, quai demussen ricerches de radio SRF. Sulette main per il sistema de defensione supplementar che il Cusel federal vuol comprar de sper il sistema american Patriot, quintel con costa redund 5 miliardes francs. Quai ha confermato il Departamento federale de Defensione VBS. Vitiers vengono il scurs supplementars per il sistema Patriot. Tut tenor funtauna sei da quintar con scurs supplementars de fin 6 miliardes francs, quai na il VBS entan bitch conferma. Tut in tot pudess l'engrondimento della Defensione dell'aria la finale costar 15 fin 17 miliardes francs. La finanziazione del progetto è anche aperta.
2: La meteo.
1: Oggi si sta venendo sulle gife l'antircentun e nel Grigion del Nord dati in cinz nivels da cumulus. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la region da Quira. Da maun dati l'ure in una scheide da soleglia da nivels e nel nord poi locale nervi in irblec. A Quira dati da maun intorno 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes radio.
4: Ozza grond della solidarietà la Svizzera rimna per gidare la Venezuela. Grazie a Fitch e a Usoters Civezza, schon faccio donazioni da pleci 4 milioni e schon rimnos. Scilesa anche a fare donazioni funziona che gli alcuni telefonare 0800 87 07 07. Fino a questa sera alla Sendes o bagnere online via glückskette.ch. Al microfone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Terra Trembel en la Venezuela, la Chiedaina da Fortuna, gida con indida solidaritat.
1: La Venezuela è neida stramlada il 24 da cercladour da dus greifs terra trembels dalla fermezza 7-2 e 7-5 la cadagna da Furtegna remna per gidar la zunfrendas il stand da donazions actual etter 4,4 milions francs. Claudia Catoman è la ambassadora rumancia dalla cadagna da Furtegna ed o anch'el conex era in antira massa roba da raccontar da Aquella ci è capitò, tranta roter avant Blair Zonza Haiti, allo o il dumela adish, ma dema mancedo in gref terra trembal da set. Si la situazione a Haiti ed enten la Venezuela è bece gist da comparaglier la inzavurdarci ci usceia in terra trembal so cajunar. Bavegna a navosa in til studio Claudia.
2: Grazie al fiche.
1: Di scurin da Caleda, scusa presentava la terra il dumela adendas e non siva cal terra trembal.
2: Già schon con abbandonà la piazza aviatica avon quals biars ons vai aviu in antira mar de tendes, also biars stuevan un varga in

0: Nations, de quelles persunas che lo braven leu, las restanzas del Tiara Triambel de l'autor Varzan Tevins che Haiti è in stadi che funziona bo.
1: Schuasta sentia ci gli stadi funziona bec.
0: Also se capesce sai non so entri in natale catastrofe bo tut esser pinau a funziona, ma quo che aveva da fa nuot col Tiara Triambel era per esempio il Rumien. I aveva Rumien da per tot giumpleun, esch palamar, an tirs crests de Rumien. Cioè voleva un provin da da demonia quals crests cun da fioc, cun arderels, e vai lui a stiau visita un project an connex con la pesca, la casa, il center del project s'amplava spalamar, ad alla riva della mar devi punts cun casets da toaletta a scida gies in plumps clo direct sur la mar caribica. Vuol dire, i deve ne gina canalizzazione neanc latrines.
1: Il stadio Haiti funzionava con quella beccia e la Venezuela o la situazione ci pare beccia da esserci funziona bagna.
0: Ja, e dat che ho proprio è parallelas. Per esempio, l'instabilità politica a tendenze autoritaras. Oma dos jahres an in a historia cum per part manaders autoritars. Haiti, per esempio, la dittatura de Duvalier, dos pitesch la tiara de violenza tras bandas armadas. La Venezuela al regime autoritar Chavez Maduro e conflicts de Pusonza. Oma dos jahres pitesch nadine Puspei de crisis economicas, denton ort differenz motivs, la Venezuela pitesce da dina hiperinflazion, collaps da l'economia diali e de grons deivets til stadi, Haiti da paupradat extrema din economia fleivla. Ludati en omen duas tiaras corruption ad instituzions fleivles, il systems politics funktionation savens bubein ed ad problems d'infrastruktura e provediment. Oma dos jahres en conoschen crises sociales, paupradat, malsagitat, a Haiti, streches el provvediment e paupradat el Venezuela. Millions persunas kan bondunau las jahres. Oma dos jahres vinen influenzades extern, ad en dependentes del exterior. Haiti influenzau tras sia historia coloniala, deivets, ad intervenzions internazionales, la Venezuela ferm influenzada tras la politica diali, sanctions internazionales e conflicts geopolitics. Oma dos jahres ein ni eren dependentes da git extern ni fieres globales.
1: A geite con quelli necessari ossa per la Venezuela e fisse de per Frangersto necessari siva il terratrembaliglia dume la adisha Haiti c'è rasto an memorgia da quella geite.
0: Da dine vart il project da Handicap International. So enter in tiara triembel dati survivenz e sotles plunas de crappa e batun denton sa ester chi dat amputazions de meuns, braccia, combes. El Haiti esistava scia che quelles persones amputades venivan excludes de la societat e ort motivs religius che naus spirts agen priu possess de delas. A cun ina protesa eri da dina vart pli simpel de turna en ina vita pli o mens normala, da l'autra vart eren las persones handicapades e puspei acceptades de la societat, pronchi vevan puspei ina protesa.
1: A Venezuela vin osa rimno daners per possibilitar insomma il surveyor ava vivondas masdegna tendas dantandenza curas ston las personas partuceidas erpuspe survenir in sot tec. Schuekel sto a Haiti?
0: Ja, vai seu visitai una donna che aveva piars seu da casa a serviniu in Niev denton. Seu Niev da casa eran 4 mirs in tec. A du siehst, also in ist er ein bisschen aus Spitz, gesagt ein Pusch bei ja. Aber in Zadji, Ella wäre schon so wie ich in Rohbau, nicht in der Kolur, nicht in der Cousine, nicht in der Kurrente, nicht in Elektrizität, nicht in der Toilette. Ich habe dann auch in Baguette, wo du eben Resister an Futurs Tiara Triambels. Für die Rekonstruktion der Schule war eben im Madem-System. Ich habe eben Resister an Futurs Tiara Triambels, also wenn ich Baguette auch mit Bienenmaterial, also die Surveillance der Ingenieur, ja, kreiere Lud de la Caritas. Denton simpel, a funktional, nicht in Luxus.
1: Aquella en regurdenças da Claudia Catomani dat bany en calci paralela tranter Haiti e Venezuela, totes dus terras canoscent era trembles e pitescent da crisis somigliantes, perché ella vign oz gidò alla Venezuela, quel stadi dovra ir

0: Siva il geit d'urgenza anche in lung flo, anfegnanci la situazione sa miglioresha. Vosotros pudez gidar con annuncir vossa donazion alla nomra gratuita 0800 87 07 07.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna gida con indida solidaritat.

0: Jelle Sende schon mesa. RTR Novitäts con Urs Müller.
1: En il Valais la Confraternitat de Pius consecra ier 4 nov suests contra la veglia da Papa Leo. Ussa il Vaticano ufficial ma in conferma che le 6 persone pertucciades, tranter quelles ils nov suests, saen venites excommunicciades, con quai perden il spirituals tur lur funzion sentai fer la Baselgia Cattolica. La Regenza Grischun ha dagli schwerda per navar pli efficiente main il territorio di Schista la Mantogna. E la approvale revisions parziales delle planizzazioni locali, che le Svisnanche de Flerda, Urmain e Ciapinna han concludi. Ed in Svizzera l'inflazione si riduzì dal levet il mais passato e ha comunicato l'Uffizio Federale della Statistica. Konkret sa l'inflazione si riduzì da 0,6% il maig si 0,5% il cercle dur. Econom sa in quinta con in tal svilup.
0: La meteo. Buonas novitats per tots ci ongu gent sull'egl, ozeglia savenz sulla leif, antiglia antira cantun, antiglia grigiung del nord, datiglia antiglia de cursa diglia siva mazde imper pacas neivlas da cumulus. Las temperaturas maximales entranter vanc grazia intern lana giadegnota, vanc cinc grazia na sur selva e vanc sed grazia intern la region da coira. Duman datiglia na masdada da sull'egl e neivlas an portenza poi local manch ir plover a coira datil dumang anturna vancia set graz
2: con buona musica tras la stat.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa per RTR.
1: RTR.
2: De pli che bono 90 minuti.
0: Metter il Schweizer Ring duman per becce manciantar la figlia seda già al final dalla Svizzera contro l'Algeria. Per esempio, in soglia vurdar er quel match intenden public viewing. Per esempio, la Panadoz, per il Platz da Balapè, il club da Balapè da Panadoz organizzation nada mancialò durante quella VM public viewings, d'antante per l'ampremeda, insomma, fon il cheglia ter ouras e poi manc usitades per guardare in match da Balapè. Ed usceia e cheglia nia presentò sen social media.
3: Nein!
4: Oh doch! Und zwar, der Freitag, am 5 Uhr morgen, da bei uns in Panadoz. Schweiz, Algerien.
5: Am Schapier gibt's Kaffee.
6: Statt feine Schnitzelbrot gibt's feine Gipfeli.
7: Hey, komm ringen, hei, zu mir, komm ringen, hei.
5: Komm auch du auf den Toulon, der Freitag, 3. Juli, am 5. Morgen. Schweiz, Algeria, wir sehen uns dann.
0: Und als Organisator der Kel Public Viewing ist Jonne Jenalele, setzt du in der prima Equipe der Panadoz und er messe am Pä Kel Public Viewing. Schon il Vance Vancedus Onels durante il Amvirn organisò in Public Viewing con Fondue ossa Keston Kesteda Onels Public Viewings pensò da organizzare quelli per carmalar a spettatori e a spettatori a Panadoz. Jon Jenal.
8: Ad uscio ja, abliera lieu tu mandò a neus, ci neus musai nier il match la duma un la scenc contro l'Algeria, a per neus era quel clair, ci neus la il far quel. Naturalmente è quel angal possibile per voi gli sbliers volontaris.
0: Andirò per Franca Marciarenza c'è domani marveglia la cinci per il plaz da Balapè a Panadoz terkel Pabiuk viewing lavar pibot per vordar Balapè domani marveglia la cinci il sede già al final della VM Svizzera-Algeria.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La Svizzera deve augmentarsi oggi un provvedimento con mangiative, pretende un'iniziativa per se c'è quello che è necessario e mal iniziante, declarò Oza Berna, non svensta glottiers. A cuira sono gli ultimi giorni della festa federale da Tir, con partecipazione extra.
2: Il nome è Cecilia De Cortins, Vancouver, geboren aufgewachsen.
1: Nus rapportens del Dì del Svizzers a l'ester ci sumnies a posta la festa da Tir. Al Tourism Grigium des profitiert più ferm dalla fauna rapazza.
3: Und das Projekt bietet eigentlich Möglichkeit zum der Touristen aufzuzeigen, was die Ausbreitung vom Wolf oder auch Luchs oder ja, bald sich da mal Bär für die Altwirtschaft bedeutet dort.
1: La scolota specializzata Grigiuma ha fatto proposte, scuccia tunen udins in la seconda metà dell'emissione. E la cedagna da fortuna ramassa tutti di raps per le vittime del terratrembles in Venezuela. Non sono visite dalla chefa, dalla centrale del telefono a cui era 50 quens raps ci sono già insieme. Uso di il magazzino delle Dudes, del 2 luglio. Mio nome è Tobia Faller, già visto un'interessante emissione ed una pacifica posta da mezzì. La Svizzera deve mettere in avvenire de più paesi sulla produzione di mangiative vegetali, quello pretende un'iniziativa di alimentazione ci viene in settembre all'urna. Als inizianz en presentò oz lur arguments de Berna Adrian Camartini.
4: Grodien imports neven, sai di qua entrasi no jara, ni condizions climaticas extremas, sai di il provvedimento della popolazione svizzera con victualies, bopli garanteus. La region principale per suenter vesen ils adherents dell'iniziativa d'alimentazione denter auter e la coltivazione de pavel per animals da nitz. Si sont a percient ils ers schwitzers vignen duvrai per letz, in stail de produzi victualies vegetales per la popolazione. Quai stoppi mi da, terin je all'iniziativa duai la confederazione augmenta l'autoprovediment net de dots chun conta sin si attonta percient. Sperquai pretende l'iniziativa in a planizzazione nazionale del provvedimento d'aua da Baiber. Quella doi veni protegida meglio contro pesticidi e diver stravagau. Cos'è il federale parlamento ein contro l'iniziativa? Tenorel saien las finamires mo contongibles con intervenzions rigoruses, delles periclitescen la libertà d'elezione dels consumenti con volis forzar quels ad una nutrizione vegana.
1: Da l'alimentazione della Svizzera in zona ter sia defaisa, l'aumento della defaisa dell'aier può costare la Svizzera da più previs, con la mostra di ricerca del Radio SRF, la Livia Caduff con le novità.
5: Sull'etamain il sistema di defensione supplementare venne a costare radunz 5 miliardi di francs. Quai a conferma il Departamento Federale de Defensione VBS. Vitier venien ils Kust supplementars per il System Patriot da fine 6 miliardi francs. Quai na il VBS tentans Pech conferma. Tut en tut pudes l'engrondiment della Defensione dell'Aria la finale a custar 15-27 miliardi francs. Concedan ers che il progetto doi venir finanzia e anche vert. Il Grigiundi na a Berna. Per persone or dell'exterior na doi becch da ventar pli gref da comprar terren in Svizzera. Usci apprenda la regenza posizion ter il projekt da consultazion che prevese de rinforzar la legge federale da vart la compra da terren tras persone or dell'exterior. Lucenum na da Lex Koller. Tenor il Chantun schlien las midadas planisadas pecils problems sin il marciad abitaziuns. Las midadas engrevgiasan sur tut il turissam en las regiuns de Montonia, ca saian dependentas d'investiders del exterior per finanziar ils hotels. Oltre da quai la regenza Grigiuna approva plirs projekts. Li schwerda dati trantrauter per il projekt da renovar in avvertura del Guaut in la Vishnanka d'Alvra, per quest intent alla regenza delibera una contribuzione cantonale maximale da circa 3,2 milioni francs, amplia la regenza concedì una contribuzione cantonale per una nuova punta da peduns e velos a San Murezen, Da Norla Vishnanka kostet la punt bun 2 Millionen Francs, il Chantun se participeixe kun 60% videls Kusts. Plinavant po el territori de Schis, Chapina Lüsch Urmain, en avarsias pistes en il futur pli efficiente main, la Regenza a aprova la revisión parziale della planizzazione locale che las Vishnankas Flerda, Urmain e Chapina han concludi.
1: Nus nins del Vatikan, lois el conflict entre la Fraternité de Pius e Roma ida ila prossima runda, o ia ila prossima runda. In Valaisa la Fraternité ordinò a 4 novs uvasts contra la volonté del Papa.
5: Ossa il Vatikan ufficial main conforma che le 6 persunas pertuciades pia ils 4 novs uvests ed ils 2 can consecraels saim venits excommunicats. Con quai perden ils spirituals tut lur funcziuns de la Baselgia. Denor il dretsch de la Baselgia e quai in grev surpassament sche 9 uvests venien consecrats senza lubiantia dal Papa. Quai maina automatica main ad ina excommunicatiun. Is a tracta dell'escalazione d'un conflict che dura già da pi decennis. Google stoppa jar in a multa de 4,1 miliardi euro in l'Unione Europeica. Quai decis il Tribunal Europeic. Ragionen las prescriptions de Google del telefonins con il sistema de Google Android. Producents de telefonins ston preinstallar differentes apps, per exempel il navigatur d'internet Chrome, uscia aia Google rinforzasia dominanza sin il marcià di la drecira.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: In Grigium non è tutto il plagiare di Luf, ma per il turismo, che è durante il Nuzzaival, non so dire che la scuola otta specializzata Grigium a raccomandare ai turisti e ai paursi. Cecilia de Curtins vende su Vic, ma cresce da su e in Canada. E per la festa federale da Tir in Grigium e la posta nì da Cuira.
6: Alle sind nett und es hat noch viel, wo nur Englisch spricht. Aber sie haben keine Schwierigkeit zum so durchgehen, weil alle versucht dort zu helfen.
1: Der Püderdella e der sie Relation mit der Schweizer Elsport de Trier und ins Wessler finden le Mission. E Trent enche la Cadagna de Fortuna. La Claudia Catoman menia la Zentrale de Telefona Cuira, ci pigli incontro rotstuot di donazioni per le vittime in Venezuela. E l'ansquinta quens telefons ci schlingen e quens raps ci sognes insemble finuassa. Al prüm und ins Ossa scucis la prognose d'allora.
0: La meteo.
5: Oggi dati Blair Soleil en l'Entirchantun, en il Grigium del Nord dati incins nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in Lengiadinotta, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la Regione de Cuira. Tamel dati in amasciaide de Soleil e nivels, en il partenz poi local ma in venir blech. A Cuira dati tamel un turn 27 gradi.

Che costo al secondo magazzino del mese di del mais Lulsch, per essere questa glocca con interesse, responsabile per contenere John Jerry Flapp, la Livia Cadufo, mi sembra presentò le novità, mio nome Tobia Faller, in avanti una bella gioia, e stai bene.

0: Dodo Džameza, a vos autors ena buna posada mazde.
1: Les gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Festival Zonzils Dus da Fanadour Giovisagna tot bun pilonnov da veta oz fici belz anniversaris al microfone Sergio Guec. Pudeir festivar il zons durant las vacanzas da stat che gli po malea albin a trun e la po zu flaror oz las dis candeilas sen la turta d'anniversari. Per malea albin vainza survenia kelz saleitz. A trun sincera festivesa oz malea albin il diajaval natalezi. Cara malea, tes genitors, tia sora Luana, il tat e la tata e la nonna, scuer il ciaun Heidi ed il giat Pepsi, gratulation cordial mainati. Nus giavijainati, bialas vacanzas de stat, e che pacientes buca tot il temps liber el bogn, sciloc survenias cul temps aunc squalmas da pescs denter la detta. Nus zelegrein da save oz fa fiasta con tei. Pil anniversari da Malea Albin on las gratulantes ed ils gratulants giavijia BTS. Swim.

0: Ja.
1: Moment, da Balapé ocenten las gratulaciuns. Shakira, Isabel, Mebarak, Ripoll. Con musica del campionato mondiale da Balapè del 2014 in Brasilia, il giovedì da musica oz piglia di Javel da Mattias Vacir a Schampf. A scuola vanza oz una giubilara, Berta Maruk Gredik, festivescia il complion da 65 onz. Attenzione a tutti gli auditori, nostra donna, mamma, sora e nonna prediletta festeggia oz 65 anniversari. Per cui tramataina le meldres gratulazioni e fai un grand viva suntai. Gioda teis di et lascia ir bain, no vain propa jent a tai. Charles Salutz da Luzern, Winterthur, Schuel e da Glottnitz. Gratulation oz da tot cor pil 65 anniversari da Berta Maruk a Schuel. Il giovedì da musica ci vigna ambelia con quellas gratulazions per Berta Maruk Gredik, vindils Franzlis da Clin, la mazurka da Berta.

0: Il Franzlis da Chlin, on gratulò musicalmanch con la mazurka da Berta, dedicia a Berta Maruk Gredig School, e la festivescia ozil cumplion da 65 ons. Quel plagier, venza ir schon podia far?
1: Oh, è una fitch plagier, ci sono arrivate trasi, e sento gratulare a Berta Maruk a School. Ci avvisare del tutto il buon. Le risme sono da, fortuna, to qua ci vuol, e in postuto hai ce le iodos, e le ha smis da lavorare, e ce le iode, e si è pensione. E fa to qua ci ti la plage.
0: Aita Dietrich, o gratulò a Berta Maruk, e regista Blair Plageir, con il cupegne da RTR. Nol 800-25-25-30 per ulteriori gratulazioni. Scegliò era possibile da gratulare per WhatsApp 079-200-70-07 per fare ulteriori plagiers e ulteriori sorprese d'anniversari. Ci conoscete erenza ciccio ozilzons il dus da fanador. Lasciate sapere 0800 20 25 30

0: Interlets RTR las gratulaziums ils dus da Fanador Lüll. Enza ci, ci ho il zons po osa zalegrar. Allegra manc, menja fila Luzzi da Ramosch.
1: Allegra, Sergio.
0: A ci lasas gratular.
1: Ha, eles gratular Romin, Braunschweil, ci staura ce flur. Quella cumplisciots 40 l'anniversari. I giugias tutto il buon. Senda i fortuna e ce la lesse fare in bildi. E loro lesse salutare la mia veste marug de scuola, che complice 65 anni e ir giugiar tutto il buon.
0: Stupendo, che il verreinza con musica da Pauline Notkla, Barmeur e Giadina.
1: Grazie, Fitch.
0: Bel time a Ramosch, mangia fila Luzzi.
1: I stessi mangi da cuore, grazie. E
0: speranno ci las giubilare oggi è piacere da vos auguris.
1: Ah, qua speresci, sì sì, hai.
0: Addio, tutto buono.
1: Grazie, Fitch. Ciao, Sergio.

0: Pauline Notkla, Engiadina, il giovej da musica, oz per Romina Braunschweiler a Chaflur, ella festivesa il curantaval compleon. Ivagna Sorvania, gratulazions per WhatsApp a Favogni, ascia oz nias car lian festiva siu diejaval anniversari. Nus gratulaine, giovejain da tot cor, mo il meglier sin siu natalezi, bia plage cuntes hobbies, cuntes amiz ed in scola, stai scotieis, nus vein fec bugentei, cars salits da tiu fra lio, bap e moma. Gratulation oz da tot cor piglia dijaval anniversari da Lian a Favogne.
1: Danus?

0: Internet certer las gratulacions ils dus da Fanadouri vagnena gratulanta da Malanz al telefon. Buonasera Gabi Candrian.
1: De buonasera.
0: Chi ho il sonz?
1: Mia mamma, la Maria Casanova, adeu gratulasse della de cor, ci vigen Adela Tobien, buona senadat, che la posi fatto tutto quello che la ha un galzen, o da chi le è si son tacciun alla in amata temps da fa. Dels javis vengen delas ciumbiadias, dels quattro fonds partenaris.
0: Fitch Bell, per fare un piacere a Maria Casanova e ella può anche allegrare ossa gist del cor misce dau Zuraua con giovna amur.
1: Grazie Fitch.
0: Per fare un piacere a Maria Casanova a Siat. Già avesse un bel time, Gabi Candrian.
1: Grazie, Semiont.

0: Fitch Bell, il cormis ad ausurawa giuvna amur, e sto oz per fare un plagiar special a Maria Casanova Asiat, la giubilara festivescia oz gli anniversari da 65 ons. Da lunga datiglia da ple, gratulazions avant anc.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: Oz grond de da solidaritat la Svizzera rimna per gidare la Venezuela, grazie a fiche vos otters civets schon faccia donazions antiglia frataim ben schon nias rimnos da kelda 5,2 milions francs. E si lessas anche fare donazions funzion a kelda fiche simple con telefonar 0800 87 07 07, finian kesta seira alas endas ubagn er online via glückskette.ch.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: Noua da portota vigna festivo oz anniversari Rudolf Caminada er intana nostra runda da jubilars. Per Rudolf Caminada vainza survenia ilz suandonza auguris. Resta scoti eis, mantegna teis plages, la luna da viver, da dien montogna, la stat e da di sin pista con schis ilium virn. Emblida dantant mai da fa da temba temp in a pausa, ti eis zwar anche giuven en il cor dentant bec pli vegn. Ils migliers salits da tes frars, tia famiglia e tots che patracen oz vidatei. Sia tonta, sed ons schon da viadi, car Rudolf eiva vinavon, sintes walk of life. Viva!

0: 0800 25 30 și veți zir gugent gratulo oți. Al telefon e in auditoră da piniu. Bună seara, Suzy Speșa.
1: Bună seara. Eu les gratula el nom de las quattro sores a la Maria Casanova de Seatcast Jots Festivasio si son tachunsch, con us ven schon udiu de la feglia, de della sia famiglia. Cara Maria, eu gi vis la tipiglia vigni tot molt bien, che biars gi vis smonden en vigur, la vetta es colei, e la vign a lava, gauda mince gi, che prend tutta fertontier. Adots vigens eun in viva, singleti se vase, vigi a fai bien. Poi scogiet las quattro sores de mei.
0: Stupend, Maria Casanova s'allegra de las visitas scufe stivez.
1: Ah, ma si ne gai spera vitere, la fa in viva, lui forza mirà, forza si genza un inviato si culm, e la un in attegge, la si culm, si la fu si avvint, vide fa in tic, in a pince fiasta.
0: Na, si che il tunga na voce male, scuins dei, si bain las festas spontanas, che las sonalo ir davantar las pilegras, ne ve.
1: Quai è io sia.
0: Già in tutto buon anche neda a nostra giubilare asiat Maria Casanova e Shanosa Lanza Irpus per fare un piacere con il quartet Double da Pignu G.J. Grazie a te, Suzy Specia, in buon viva pitart den bel tempo.
1: A voi, Giuquera, grazie.
0: Adia.
1: Adia.

Piglia il 65 anniversari da Maria Casanova a Siat il quartet Dobel Pignu GJ. Il zonz o zer Gianna Duff da Sunvich per ella vainza survenia auguris per WhatsApp. Oz sa Gianna Duff da Sunvich festival natalezi, per quei gratulescia la Nina ad ella da tot cor sin quei di, con quei che ella lavora ella a casa San Giuseppe Compadialz, a ella in grand pensum, d'ave bien quitau da tot il scusadens e bia auter. Es ei forse tutina sedau che la sagude oz con siu ciaun milo zanua el squolms. Quei che pudess cui adella suenter siu grand pensum. Happy birthday, ozer a Gianna Duff a Sunvich.

Da Fanador i vanja anc survenia saleits d'auguris pel aniversari per Adolfina Corai a Lyon. Cara Adolfina, nos gratulain a ti da cor, sintiu 67 dava il dì da natalezi, giavijain tot il bun, en special vinavon fec buna sanadat, bia contentiancia da ascia luvra e abita vinavon e largo, quaeque plai a ti shibain. In bigi da natalezi, giavijan a ti tia muma pia, et es farliunz edvin Rosaria, Franz, Andreas, Norbert e Plazi, cun lu

0: Les novitats de RTR.
1: La Confederaziun prognosticescha grondas streccias finanzialas per l'IFAO e la VS. E il Papa Leo ha excommunicia sis uvests de la Confraternitat de Pius. Quai industals temas ozzales duas, al microfone Live Caduf. Buonasera. Per l'assicuranza d'invalidità IFAO potesse finanziare mai venir critic. Per questo quinta la Confederazione nominata mai con un deficit da sciars 300 milioni francs. La IFAO dat pia or bler de pledaners che quai che la prenden. Se quai va uscia vin avant e la facultat de l'IFAO dovrà da si fin l'on 2030. Ed il deficit pudes crescer fin il 2030 sen radunt 8 milions francs ad on. La ragion principale sa et honor la Confederazion qui dat dine de ple persunas che retiren IFAO, cun zunt per vida malsonias psichicas. In reforma d'integrazione dell'IFAO planizzata doa stabilizzare le finanze e franar l'augment de novs cas. L'Uffizio Federale de Sicuranza Sociale sa er informada vart la situazione finanziale dell'AVS, con qualche scost de radunz 4 miliardi francs per la tredijavla renta, na sa en anc pec guverts pudessan ils deficits dell'AVS crescer de d'actual 1,3 miliardi sin 4,9 miliardi il 2035. Planizar e già da augmentar la taglia simpli valur il sovran Svizzer approva quai all'urna. Il deficit pudes uscia sa schmesar. La Svizzera doai dar en l'avenir de pli paisa alla produzione de victualias vegetales. Quai pretenda l'iniziativa d'alimentazione che ven la fin de settember all'urna. Ozzan ils inizianz e las iniziantes lancia l'ur campagna. En il Parlamento a Berna, nell'iniziativa Gina Gina Scianza. Se imports manchian per vida guerra su condizioni climatiche extreme, l'urana sai il provvedimento della popolazione svizzera con victualias bec pli garanti. La ragion principale vesan ils aderents dell'iniziativa en la coltivazione da pavel per animals da nits. 60% dels ers venen duvrats per liets anstall de producir victualias vegetales per la populazione. Desperas pretende l'iniziativa in a planizzazione nazionale dal provvedimento taua da baiver. En il Valais a la Confraternitat de Pius ier consacra 4 novs uvests. Quai contra la veglia del Papa Leo. Usa il Vatican ufficialmein conferma che le 6 persone pertucciades, pia ils 4 novs uvests ed ils 2 che han consacraes, sein venits excommunicats. Con quai perden ils spirituals tot lur funcziuns della Baselgia. Tenor il dret della Baselgia e quai in gref surpassament, scia novs uvests venien consacrats senza l'ubientia del Papa. Quai meina automatica mein ad ina excommunicazion. Isa tracta dall'escalazion d'un conflict che dura già da pi decennis.
2: La meteo.
1: Oz dati bler soleil en l'entir chantun, en il grejun dal nord dati incins nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in legge di notte, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederación prognosticece grandes strecces financieras per l'IFAO e l'AVS e l'an passato più persone venidas malseunas per vida victualias in Svizzera. Quai industas temas orzalas trais al microfone Liveca Dov. Buonasera. Per l'assicuranza d'invalidità, IFAO potesse finanziare ma in venir critic. Per questo, quinta la Confederazione, nominata ma in con un deficit da chars 300 milioni francs, la IFAO dat pie ora bler de pledaners che quae che la prenden. Se quae va uscivi in avant, e la facoltà dell'IFAO dovrà da si fin l'an 2030. Ed il deficit potesse crescere fin il 2030 sin radunt 8 milioni francs ad on. La ragion principale sa è tenor la Confederazione che data d'ina da ple personas che retiren IFAO, con sunt per vita malsonias psichicas. Ina reforma d'integrazione dell'IFAO planizzata doi stabilizar las finanzas e franar l'augment tenofs gas. L'Uffizio Federale d'Assicuranza Sociale sa er informata vart la situazione finanziale dell'AVS. Con qualche scost da radunz 4 miliardi francs per la tredijavla renta na sa in anc pec governs, pudessen il deficit dell'AVS crescere dat actual 1,3 miliardi sin 4,9 miliardi il 2035. Planisà è già da augmentar la taglia simpli valurs il sovran svizzer approva quai all'urna. Il deficit pudess uscia sa schmesar. L'an passato da più persone venidas malseunas per vida victualias, quae mussan las cifras della Confederazione. Con bunamain 8.700 cas, a il plisavens da infecziuns con la bacteria Campylobacter, sondada prest 2.300 cas da salmonellas e passa 1.400 cas da E. coli. Questas infecziuns venen savens da charn, pesce, ofs, ulatste d'animals e meinen amazonias dal magun e dall'abelia. La Confederazione scrive che las cifras seien durant plirsons relativa main stabiles, ma sin in aut nivel. Insieme con la SRGSSR rin la Cadena da Fortuna oz durant l'entir di per las unfrendas dals terratrembels en la Venezuela. Las donaziuns venen duvradas en an prima linge per la git d'urgenza, alogis provisorix, accessa d'aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena sco er per la distribuzione da rauba dal basen quotidian. Finus esi venien semen passa 5,7 milions francs. Donaziuns ponins far tranter auter via telefon o la pagina d'internet della Cittadina da Fortuna. Ils details datis in rtr.ch.
0: La meteo.
1: Oz dati bler soleil en l'antircentun, en il grigiun dal nord dati incins nivels da cumulus. La temperatura maximale è tranter 20 grads in lenge di notta, 25 grads in surselva e 27 grads in la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur der Musica, Flavio Tour.

It's Hits the Stadt per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind per Tots.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederazione prognosticesce grandi strecce finanziali per l'IFA e l'AVS e l'anno passato sono più persone venite malzioni per vita virtuale in Svizzera. Quando sta il tema, oggi alle 4, al microfono Livia Caduff. Buonasera. Per la sicurezza d'invalidità, IFA potesse finanziarmente venire critic. Per questo, quinta la Confederazione nominata main con un deficit di 13 milioni di francs, la IFA ha dato più ora bler de pli deners che qualche la prenden. Se qua va uscire in avanti, e la facoltà dell'IFA dovrà da si fin l'an 2030. Ed il deficit potesse crescere fine 2030 sin radunt 8 milioni di francs ad on. La ragione principale sarà tenor la Confederazione che data dina de pli persone che retiren IFA, con zunt per vide malsogne psichiche. In riforma di integrazione dell'IFA planizzata, doi stabilizzare le finanze e franare l'aumento di Novskas. L'Ufficio federale di sicurezza sociale sta informata vart la situazione finanziaria dell'AVS, con qualche costo di radunt 4 miliardi francs per la tretijavla renta, na saien anche pech governs, potesse nel deficit dell'AVS crescere dat actual 1,3 miliardi in 4,9 miliardi il 2035. Planizzare è già da aumentare la taglia simpli valurs il sovrano svizzer approva quai all'urna. Il deficit potesse uscire sa schmesar. L'anno passato sono più persone venite malzioni per vita virtuale, quai mossano le cifre della Confederazione. Con bunamain 8.700 casi, il più avvenuto da infezioni con la batteria Campylobacter sono date presto 2.300 casi da salmonellas e passa 1.400 casi da E. coli. Queste infezioni vengono avvenute da charn, pesci, ovs o lasciati animali e meinen amazonias dal magun e dalla beglia. La Confederazione scrive che le cifre sono durante plirsons relativa main stabiles, ma sono in alt nivel. Il Stadis da Lefta han sottoscritt in a Convenzione da Commerzi Liber con il Vietnam. Der Lefta tocce la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda. Uscias obligesce la Svizzera da bolir tutte le stazis in produkts industrials, sco pesci o dal Vietnam. Il Vietnam da si avart vena stricciare le stazis in divers produkts, sco ures, maschines, cagiel e cigulata. Pin avant to l'antir process da duana venir accelerà.
0: La meteo.
1: Hat stati bler soleil in l'antir centun, en il grigion dal nord stati incins nivels da cumulus, la temperatura maximale è 30-20 gradi in lenge di notta, 25 gradi in sur selva e 27 gradi in la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Impro-Vus al Puls della Musica. Tanz Impro-Vent sur il Hit fin per la scovrida RTR uscivaria scolavitta.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Per le giurenze d'invalidità vengono le cifre ad una più cocina. L'Uffizio federale per le giurenze sociali sbatte allarme. Critica resta la situazione della prevel dell'incendio di Gott. Il comando assoluto di Ferfeu Ori Liber resta in vigore in certe parti del Grigium. Non so di Cenunas, il responsabile del Centum, ans do un update. La Venezuela combatte in avanti con le conseguenze dei fermi terratremblers. Una gruppa della cittadina del salvamento svizzera è tornata d'oz da Caracas ed ha tratto un fazzito all'aeroporto Turic. Ed in Svizzera vengono in avanti ramassos raps per le vittime in Venezuela. La cittadina della fortuna ha fatto oz un di donazioni nazionali e da quel trenzi un fazzito. E naturalmente, va che oster nus per Balapè. Le premesse del gioco della Svizzera contro l'Algeria al campionato mondiale analizzano con il nostro direttore di sport Giancarlo Candinas, il trainer Murat Yakin e il mio caso ottimistico.
2: Abbiamo uns gut vorbereitet und dann auch wieder den Rhythmus wieder aufgenommen. Nein, wir sind gut vorbereitet.
1: Mio nome è Tobias Faller, già visto un interessante magazine della Saira, questo gioco già als duas lui. Al prevel dat incendis de Gott in Grigium resta ot, mel grola plövge dels ultims dies, quello dis Andrea Kaltenbrunner, al responsabel dell'Uffizio de Gott e de prevels della Natura.
3: Problematik ist einfach, dass nicht überall gleich viel regnet. Relativ auf engem Raum kann es einen sehr grossen Unterschied geben. Das haben wir jetzt auch gesehen vor, das Gewitter vom Wochenende hat gut Regen gegeben für das Gewitter. Aber im Langfahrt hat es schon viel weniger geregnet. Und darum sind ja die Gebiete, die relativ grossräumig ausgeschieden sind, kann man einfach nicht entwarnen.
1: Per quello, welin event un scomand absolut de Ferfeu ore liber in la Val del Rhein de Cuira, in Partenz, in Scanvic, in Surselva, sulla Mantogna ed in Tumgiascia. Tenor meteo svizzera non es de ferquint las prossimas duas evnas cum gera plövgia, un scetia la situazione es pudes peggiorir.
3: Wenn das eintritt, dann wird sich die Waldbrandgefahr noch akzentuieren. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so heiß, wie es letzte Woche war, aber es gibt doch Tage mit 30 Grad und das treibt natürlich der weiteren Austrocknung weiter bei.
1: Sul livello nazionale o l'Uffizio federale per l'ambiente augmentò il livello di prevel d'incendi da Gott da 4 su 5 in parts del Valais. Il secondo oggi c'è l'indice prevel Veler in Argovia, Turic, Lucerna, Uri, Glaruna e Sangal. Non tornando in Grigium, la riconvalescenza del provvedimento da Sandetti in Engia d'Ignota va in avanti, l'odo che ho una posta da Tredel Fleet. La Livia Caduff con i dettagli.
4: La Fondazione da Provvediment da Sanadat denge di nota SGO survin definitivamente il tempo da 6 mais per la sanazione planisata. La Dregira regionale da Malögia approva il moratori. Si fa basempo quel venir prolunga per maximalmente 12 mais. La SGO è da pil dezember 2025 in moratori provisoric. Sco proxim ven la Dregira da moratori a convocar in a commission de creditors. Quella doin sustenair, surveliar e preparar decisions importantes en il rom della procedura da liquidazion. La fin de mars a la SGO surda il managi d'ospital, centers da tempats e spitex all'Institut da Dreg Public Sanadura. La Sanadura segeresce da pil avril il provvediment da sanadat en la region.
1: Dal provvedimento da Sandetti in Engia d'Ignota, n'inzosa ter un altro paziente, la giurenza dat invalidità. Scrive cifre scocchnes, l'an passò o la paior passa 12 milioni francs, colois da più, cucciolò in ciascio, e per l'anno attuale spetta la Confederazione della giurenza dat invalidità un deficit da var 13 milioni francs, tendenza verso in su. Als details o la Adrianca Martin.
5: Il motiv principal in augment massiv de noves rentes de l'AI. Jon Vergau a la segirada d'invaliditat concedeu 21 milie duetschen rentes noves, marcante main de pli che las 23 milie quins aveva spiciau. En il dat è che il diember denuncias per via de malsonies psichiques augmenta fec. Per tocada sein totes vilie decenes, or von tot den ton personas giufnes dentre giocce 24 ons, sco e personas plivelies dentre 60 e 64 ons. Gli uffici federali delle Segirate Sociali discurrono di una situazione finanziale critica. Continuesce quel trend, se avesse già in Ciunons essere dovrata si l'intera facoltà della Segirate di invalidità. Per far fronte a quella situazione vuole la Confederazione per cui avanzare la riforma planizzata dall'AI già si lieton. Quella prevese d'entre auter noves mesires per integrare giovens sigerai, scoe access pli lef a scolazione e perfezionament.
1: Nus restens giustet al sector de Sandet o zum comparides cifres actueles sur de las durezze de mangiatives in Svizra.
4: L'an passat en de pli persones venides malseunes per vida victualies, quai mussen las cifres de la Confederaziun. Cun buna main 8.700 cas, a il pli savens da infecciuns cun la bacteria Campylobacter, son dada prest 2.300 cas da salmonellas e passa 1.400 cas da E. coli. Questas infecciuns venen savens da charn, peschs, ofs, ulatschta d'animals e meinen amalsonias dal magun e dalla beglia. La Confederaziun scrive che las cifras sunt durant plirsons relativament stabiles, ma sin in aut nivell. Il team de salvament schweizer terminesce ses engage in il territori de Terratrembel in la Venezuela. Il team n'a pudi salvar nagins survivents. Durant inemna hanno 80 persones dal fac cercia survivents cun agit dat 8 ceuns, quai scrive il Departement Federal d'Affars Exteriors. La Svizra se concentrescia us sin agit humanitar, in team de 5 persones dalla Direcziun Svilup e Cooperaziun Deza parta questa saira in Direcziun Venezuela. Il team venne a sostenere le autorità per il provvedimento da base, la Deza mette a disposizione per quai 2,5 milioni francs. Il Stadis de Lefta han sottoscritto in una convenzione de commerci liber con il Vietnam. Der Lefta tutsche la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda. Uscia s'obligesce la Svizzera da bolir tutte le stazis in produkts industriales, schoer pesch or dal Vietnam. Il Vietnam da si avart vena stricciare le stazis in divers produkts, scho ures, maschines, cagiel e cigulata. Plin avant doe er l'entir process da duana venir accelera.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: La nazionale svizzera da Balapè giova da mem in buon'ora bot si è giù da sai da gevel final contro l'Algeria. Il recept del trainer Murat Yakin è clear.
2: Ja, wir müssen fokussiert sein und jedes kleine Detail müssen wir auch für uns entscheiden.
1: Su quel gioco guardiamo in avanti con il nostro redattore di sport Giancarlo Candinas verso la fine dell'emissione. Al primo voco tornus per Terra Trembles in Venezuela. Giusto scu prossimo tira la Claudia Catomen bilancio del dì de donazioni nazionali della Cadagna da Fortuna per la Venezuela e la menia la centrale da telefono a Cuira e ventornus a quinter quens raps ci sono insieme fino a sa. Al primo guardiamo a sentire scuccio che vuoi in avanti colora al mais o dal mais nof.
0: La meteo.
4: Da me è andata in una scheida da Soleil e Nivels e nel partenz poi lo calma in venir bleg. A qui era dati da me un intorno 27 gradi, a Muste fino a 22 gradi e da Sameden fino a 25 gradi. Sonde a domenica dati l'ora bler Soleil con be paux Nivels da cumulus, le temperature crescen sin charts 30 gradi a qui.
1: La Cadagna da Fortuna fa da spö oz in buon'ora un dì de donazioni nazionali per le vittime del terratrembles in Venezuela insieme con i canali dall'SRG SSR e radios privati. Una delle centrali di telefono è scuola di una coacuira e la Claudia Catomen è la responsabile per la coordinazione di quella centrale. Als Telefon schlingen da spö oz in buon'ora le set, le slinge su mencia viertes fin questa sera le sündes. La Claudia Catomen è su a Cottermentel Studio per trarre con noi un fazit della Saira. Claudia, quens raps emel Svizzer sin promis finiosa per le vittime della Venezuela?
6: Also, io sa fa un fazit intermediar fitch positiv. Nus vento con noi 6,4 milioni francs in una grande, grande somma.
1: Tu hast die Telefonen nomnen un import, ci sono pronz da dir. c'è il più alto importo che qualcuno era fino a pronto da dire?
6: Also, il Piaul era toccato quello della Regenza Grigiuna, quel 10.000 francs, ma non venne via privati che datano 200-300, toccano 100, perfino toccano 1.000 francs. Also, e questo che la generosità è enorme, no? Enorme grande.
1: La centrale del telefono a cura è aperta dopo 8 in buon'ora alle 7. C'è il tempo del dì è il più intensivo per voi durante un dì nazionale di donazioni?
6: Qui fece differente, quella casa è stata con sonno di me un marveglio, lui ha dato una pinche pausa, si è intorno alle 8, lui ha spostato un certo N, il sento mi è stato piuttosto quieto, dove si è spostato un certo 3, o si è spostato il telefono che scalina, non si è spostato una massa da fare.
1: La Claudia Catoman ci menia la centrale del telefono della Cadagna da Fortuna con Acuira. Donazioni per le vittime del terratremble in Venezuela. A spodir 3:55 sarà la Zündes sul numero 0800 807 07 07.

0: Nus restens giusta tematica mensch da l'otra vart da l'Atlantic, guardens però vers nord in Canada a Vancouver. In stars du de jures, in bonura las cinch, tem Schwitzer, giova Vancouver, la nazionella Schwitzer da Balapé. Si è giù da sai da geval final contro l'Algeria. Nos specialist da Balapé, Giancarlo Candinas, o della redazione de Sport, e sono secondamente il studio per analisere las premisses da quel giù. Giancarlo, il giù è un speziell impostato in connesso con i treneders, il trainer dell'Algeria, quale conosce fish bene in Svizzera?
1: Fitch, bene. Vladimir Petkovic del 2014, Stocken 2025, Staus, trainer nazionale della Svizzera, di Econele della Svizzera, ed in se qualificata per il turnier Grons, leggendar, la qualificazione per il quartfinale al campionato d'Europa del 2020, Sventrina Victoria, e ottava il finale contro la Francia, in Duke, che fa cronodina, Pialgehina, a Biafens della Svizzera, a Clar vini per Biagio Gedursoz, nimmer di Demeon in Duke, Spezial, Chaka, Embolo Rodriguez, ma per nome in Cins an tutti dauerle nazionale sot Vladimir Petkovic e bomo in giugsco in autor per un qual giugador a seguire bo per trenadre dell'Algeria Petkovic.
0: Ma le emozioni non sono naturalmente giuver da me in buonura una grande rolla alla fine esco in giù da sai da geval finale ad un campione di mondiale. L'Algeria non è un avversario fisch concent e i svizzers vem scu favoriti sent il giù.
1: Gie le sue di Tobia denton attenzione, scende come è divisa. Sin smere si il devos turnier sgronz alle Svizzere definitiv giù de pli success, le Svizzere dine stande della partita a quel turniers. Depi il 2006, per esempio, minchia campionati mondial. L'Algeria per incontr, uan la prima gara depi il 2014. Pi l'experiencia, per exact, de quels giugs cionce per le Svizzere. Le Svizzere rutiniesco in Granit Xhaka, in Bril Embolon, in Manuel Akanji, tutti hanno schon giugau grons turniers. A sane c'è chi trova ne schon in sedigiabel final. Quell'experiencia, meunga per incontro te la grande parte dell'equipe dell'Algeria.
0: Ma appunto, attenzione, è dit.
1: Attenzione, l'Algeria è il popì non della qualità dell'equipe che è schon circa il medem livello scuola svizzera. Biagio Gedurs che data ni andau alle top league dell'Europa in equipe che ha avvantato le qualità dell'offensiva e ho appiccato due giocatori in Riyad Mahrez a ben schon 31 anni. Edenton in anterior star de Manchester City, in giocatur offensiv, che greifs de defender, quasi tau schon dus gols a quella VM dau in assist. El dat zwar ose la Arabia Saudita, pie boplis il pialt nivel, denton alla unadine quella classe individuale tot speziale, aluon in secondo giocatur dell'Algeria, che epiclauo Ibrahim Maza. Vegnons, giocatore de Mietz de Bayer Leverkusen, in enorm talent, ad el aste le Svizzere definitiv buscia Memeberplatz, schock, vigni prigulus, in sa quasi di Masa o integral Manzambi dell'Algeria. Madem weis, daten quasi la madema position, a Mietz offensiv, daten omisdus alla Bundesliga, omisdus giocatore dynamics, con una enorm buona tecnica, ad et omisdus, vigni spicciau, coi van Balnitart, e in una grande liga trim top top club che per me nomina due giocatori che le Svizzere sto popi Vecuitau, Mahrez e Maza.
0: Als giovedere Svizzere sono di mena cusliosi ben da davai rispect della squadra dell'Algeria ci desnide seconda in loro gruppo con l'Argentina e l'Austria.
1: Di rispect fece importante con rispect oie avomme un tutino è importante che le Svizzere fide le sacce qualità quella immensa stabilità e costanza che regge schon da P11 in quell'equipa all'equipa da Muradiakin a Musaulz de Vos 11 che le quasi a Dine Pinada in quels duels incontro equipes che in Pifloivles nico in più meins tutine fermes in quels giugs sani quasi a Dine Gurignau als de Vos 11 le Svizzere vengono quasi di ne controllare quel giugno. Se vengono interessanti di Brasco, vengono di me un mervei, pia per sumare fin le Svizzere hanno tutti i miei, tutte le qualità per continuare il turnier, ma le sto proprio musale mere prestazioni. Se la fa quello, sono di prescindere che la contonge e ottiavo il finale, se la vengono buona fa, quello di buona si alt, lui vengono fece stregge contro l'Algeria.
0: Scusa che vengono orsa venza da me in buonura al Giancarlo Candina su del gioco da sai da geval finale dalla nazionale svizzera al campione di mondiale da Balapé giovoveni a Vancouver al gioco comincia da me in buonura boat alla cinch tem svizzer. Vus weiss udia il magazzin d'informazione della Cinc, responsabile per contenere is al John Jerry Flap, la Livia Cadu fa mis insemble presentò le novità. Tenus vo con avanzia alla mezza con sport, Trent Rotter con una prevista dal trainer Murat Yakin sul gioco della nazionale. E di per momento dia, ci avvicinamento una pacifica sera. Iste bene.

0: il dit der RTL.
1: Ot concorsin mon, buonasera. Es ja pluviu als de vos dies restel pegel de fiuc el grijun auls. Per quai vala vinavon als camon absolut de fa fiuc en parts del cantun. Teno Meteo Svizzera sei les proximes duas jamnas bopli de quinta cumplievia, ascheia ca la situaziun pudesse pediura. La Fundaziun Provediment de Sanedat engia di nota SGO survein definitivamein 6 mains temps per la sanaziun planisada. La dertira regionale de Malödia ha approbau al moratori. A quel pudesum veni prolungius per maximalmein 8 mains. La SGO ai depi al dezember vergau en in moratori provisoric. Per persunas de exterior doi bo veni pli grev de comprar terren en Svizzera. La regenza grijuna refusesce la midada della legge federale Lex Koller che è in consultazione. Ella argumentesce che la midada schlidia bo als problems del mercato de habitazions. Ella pudesse surtot manar a problems en regions de montagna che independentes d'investides de exterior per finanziar hotels e resort. La segirada d'invaliditat scrive cifras cotchnes. Jan Vergau ha la fatta in minus de 200 milioni francs, ed il deficit doi crescere als proxim sons. Il motiv sa di che de pli personas droven sustegn, consum per vai de malsognes psichicas. Per da contravent vol la Confederazion avanzare la reforma planisada della segirada d'invaliditat. De Montbaul gioga la Svizzera si usedijava al final del campionato mondial de Balapai. Alla Schun fronte l'equipe de Murat Yakin si l'Algeria, sotto l'anterior trenadre nazionale della Svizzera, Vladimir Petkovic. RTR tem vus il courant. Tondomai, tocca la prossima gara.
2: Col programma Romance Pacific Tres La Saira, la Venezuela è in avanti la crisi a Ziovas Ferms Terra Trembles. Una squadra di salvamento svizzera è tornata da sia missione in zona di catastrofe, in uso di un bilancio, e più tardi di c'è musicisti che vengono presentati oggi le missioni Arch Musical, le missioni di musica che vengono ad un Ziovas Ferms Saira da vendere la Sisi Metz. E sono Tobia Faler ed è già in avanti una divertibile Saira in queste zone.
0: RTL, credibile. E simpatico.

0: Una bella saira da steit cul Chanel Rumänsch a la mezza vent scua dün in giovgia saira la repetizion del arch musical. Enti quel vent quista volta purtretto Iso Albini. El es musicista e magista de musica e voas in pension. El quinta da sia vita ed impostud da sia via cu la musica. Trentr otter scuccia legge gio dia da dire chanter cul coro da difensa muster.
1: Bella scuola primaria, la giornata si dava classe, su entra in un secondario, un scelto con Jus, vuol cantare il cor de Fons, il cor de scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già al highlight in Miami da scuola.
0: Ed el sa io sto figlio bot fascinò del orgel de Baselgia?
1: Io mi avevo già, sco mordi, e in Baselgia, la musica fascinava già mai, il cant, del pievel, naturalmente l'orgel. Pitarz schiavi con son le domenie si col babs in laupia, es cantava il cor viril, allo era de tir del organist Giuseppe Wunder, a cui aveva naturalmente una grande impressione, vasi che canera, che musica che veniva da fare da quel strumento.
0: L'arch musical de Dots, cun esurdet Iso Albini, davende la sese mezzo in queste zondes.
2: RTR. Con musica grisuna.

Nicholas Lonely Heart, el di número 2 del mais lull s'inclina. Flos, che vais per seguir to nos program, sperest che restais in avent l'andervi, al microfon dis a dia parozzel Tobia Faler. Gia vus, en c'una pacifica gioia saira. Iste bene.

0: ארתר לארץ' מוזיקל
1: Gant, Poseuna, Musica Instrumentala, Musica Vocala, ad eschliok in vast Spektrum Musical. Quai einen cinzke vazinske descriven bein il hospitadoz Iso Albin. La fin de zerkladur weil Musizist de Scolage de Musica in Pension ad entschietzie Karriere de Musizist a el ja en Juvensons.
2: Mella Scola Primaria la Tunale si dava classe su entre l'un secundario si disco ius val cantar corda fons. Als corda scolares con Giuseppe Hunder a quera naturalme schon al highlight en Miami de Scola.
1: Da pli de diso Albina sia via e carriera musicale udin en quei arch musical. In cordial benveni a vus, preziades auditures e preziai auditurs fa Hugo Scher. Il cercladur 1960 iso Albin nascius a Mustè. Ella cresciu si con dus verliuns en cinzons pli vels ad infra juven cae quindijons pli juvens. Baul a el piar siu bab cera scolast. Letz cantava il cor viril de Mustè, mo e la mumma ad auvinavon il plagi, pil cant.
2: La mumma cantava fei bia da tutel l'urden. E pi baul devi in cor misedau si Mustè, forzum canzuns de lau, abri canzuns populares, a naturalmene la baselia. Io mi avevo schon, Murli, e in Baselia, la musica fascinava schon mai al Kant, del Pievel, l'untramen l'Orgla. Pitarz, schievi con son, le domenie, si col Babs in Laupia, es cantava il cor viril, allo erudetir dell'organist Giuseppe Hunder, a cui aveva un'untramen schon grande impressione, was ich, canera, che musica, che veniva da fa, da quei strumenti.
3: Geschüsse hat jemand in der primären Linie Kulkande, da haben wir genommen von Musik der Sturz, die Musik Instrumentale, die Musik Klassiker.
2: Exakt, Mokant. Pia, bei der Schule Primaria, der Journal, das ist aber Klasse, so entre und Sekundar und Schild, ich kann Jus, weil ich kann Teil Korda Fons, als Korda Scholars von Giuseppe Hunder, a quera naturalmente schon al Highlight in Miami da Schola. Sper, das Lektions der Klavazin, al Kant, al Korda Fons schon quai. La musica instrumentale è la Chidevina, da Claude Bouyengue, che era parata, che imbracciava, all'improvvisato l'intec, e il tact, aveva sempre quell'impressione marziale. Pitar aveva più un strumento da Sturz, ed era continuante quella via.
3: A cui è venuto, è entrato nella scuola, perché lui deve avere una buona scuola di musica, è venuto in quei strumenti, ni cui...
2: Qua era per il seminario. Il seminario veniva di scurioso da fare meditare, c'è venuto stiene o vas. Lui ha, già lui Sosank, che era ben amico di me, dice, musica di meditare, forse andato a non so c'è, ne vedi, così un po' a segnare con gli strumenti, con il bolo, vai io, am pudo suonare un strumento Sturz. Anziet con Esorn, lo suente mi dao si Neufonium, faccio l'esempio la musica di Militär. Continuavo suente con Posona.
3: Te fri in cuor, ma meno se per il seminario in privolo...
2: Ja, per con gli si atons, vai un più quai, suente io relativamente spert.
3: Allo constatavo setz che è eventuale in talento se vi fa musica, non fa musica se non ti impi a un livello.
2: Qua era buon tema. Perché da quei tempi era quei in sera al seminario, la venne scolasta, di flotte in sa cantante, di reire, forse ci si prende in musica, ne suonare in te orla, si dovrà, perché da quei tempi la venne in una piazza, forse altre cose, che si è abbogato così da scuola, diretta, ma in sa studiare l'unità, fanno inviare in tutto il mondo. Noi la venne schon essere in te. Gli esempi, io dico in maniera jeder Mustè, da quelle persone che vede per tutti in Vishnau, che erano esempi da per s'engagare per la cultura del Vich, della regione. Talene, in cui si realizzava che erano colleghi che si venivano bene, ma promuovivano e si buvano l'au. In cui si è in scuola, dico di prendere da legge la clave da pass, se la posano. Che è un più. Pitart. aber mai l'idea da forse studiare musica.
3: Also lui al seminario ci menzerà giusto scolastico.
2: Scolastico.
3: Lui è da scuola in Peronz.
2: Io al level che mi studiare direttamente mi viene von io Friburg Historia Lungaiz. Lui va su la domanda di buon melin compenso di silax da scuola secondaria per non perché al scolastico leven era un buon studi. Lui va da tira sono stato di non a tre mesi in Silax, da scuola secondaria.
3: Ad avanca nus udin coglia juvina von sventril da scuola a Lax, venintil in prim giavis da musica da Iso Albin. La canzun ai plova del cor da Fons Musté. Ad inda quelse Fons ai Iso Albin. En quei cor nu calagudiu scibia ures.
2: El cor da Fons cantavins per quer in reit sociale, quer firme in massa scolare a scolares e da quella giornale si dava la casa ma anche magari visi le sopranisti si in che plages a specialbein tutto insieme a quella reit sociale a canzons dopo che scolast wunder portava era bi a bene mi aveva fatto un acqua tanto quella e plova quella canzon era schon viel spezieller bei mir. Schon in Kanzun en Moll, a Blukun kun vergott a Violine, a Vinjuquere registra, quai, in Mond tot spezieller. Quelle prima gade quai, odio al nom John Antoni de Rungs. Allo hat de quai pesan, quai no jinka fade, quai ja, quai capesci in Struus, ne vi. Pia ai plova e plova, la giatta se move, quai ai popi quella Kanzun ca, schadi, che dà un primo contatto con quel grande componista.

0: Il cor monsch della scuola cantonale con una registrazione del 1982 cu Iso Albin a dirigiu coi cor de juvenils. Il solo a Claudio Steyr cantau, in con scolar del seminari a cava e uon en pensione. Sco Iso Albin a decen zonna els ventre il seminari fa la recruta e la musica militare ad au in on scola secundaria a Lax. A lu, segge el venusi l'idea da forse empruada fa in studi de musica, a per cui prusi contact con in scolage de musica.
1: A lu sono stausa su navon, lu al volu savi di cien priu, condic urs, lu al eves co austrasin empru de sesez, ma io in una lezione, allora fai due o tre lezioni con me, per mirare che questo è insomma un mon, allora devo fare l'esame per la scuola professionale. Per poi fare in parte buona, cioè questo è un pre-curs, ma ben diretto fare per la scuola professionale. Allora fai quello al primo mai, sono due centauri al conservatorio.
0: A letto mi fanno nuova?
1: Qua va a fare Turich, qua era il primo livello, perché degli altri hanno già una famiglia, per circolare venda Langquart, che stava per Dislachtenberg, nella Portenza, due o tre gare per Jamna, io Turich. Qua era più semplice da fare quel viaggio, a Turich era il primo livello.
0: Allora, in principale, la posauna ni cant?
1: Io anche con la posauna, scocca mai, io forse in primo semestre, sono usato a cantare il cor dei madrigalisti, qui gli studenti di canto, quals, che avevano in cor, lo cantavano Duri Janet, a quel non conosceva mai. Ma tu vieni a cantare, e guarda, tutto insieme, lo sono usato a cantare, lui ha un cantador, dice il Christoph Homberger, che era tenore, lui, in con il nome, so entra a fare carriere, di prendere urs, di tirare poi quel scolaste Rudolf Hartmann, qual era la casa d'opera, giusto era la durs de Kant, per suente il studio da posone, valo faccio un diploma de Kant, con scolaste de Kant.
0: Allora, gli etstem, dass wir beim Kunde in studi de posone in sac, in studi de Kant in sac, le splatte erano materie de quei tempi sbograte si biaras d'antuon per se vedere l'uvrani di viver, per se vedere viver.
1: Esatto, qui hai alzo. Io ho detto che il plan B è la scuola primaria. L'uomo ha fatto il diploma di persona, ma non c'è con canta scuola dus, per scuola gimnasiale. Per si deve sorgere una piazza in quella sparta che svezza in sé. Allora, sono grazie a un'altra studia in una piazza di Turich, in quel seminario Unterstrasse, che io vedo anche mi salvavo mai. Interessante, lo gratta che è un schwermius pensionaus, allora da dà un equilibrio al seminario, alla scuola cantonale, allora sono stati centaus sicuri, gli anni 90.
0: Allora non dà un seminario di scolastica o di scuola?
1: Sì, sono entrato da Andy Jones nel seminario di scolastica, alla Modeveglia, con quel che noi in Juel, in memoria. Tu in 2010 l'ho dato, lui sono io per tornare a noi completamente alla scuola cantonale. Per cui la scuola, il seminario è e la scuola alta pedagogica. Allora hanno voluto un bus di Dovrama e tutto insieme a questa cosa, con i viadi. Io forse anche mi sono venuto da scuola, ma in una scuola professionale, con quel profilo pedagogico. Tant'anzi la scuola cantonale va giù riguardo al contenuto della musica, sono dei fichi interessanti, cosa che si può fare in una scuola professionale pedagogica. Neanche regine, cioè analisi, sento lavorare con computer, film, hantierik, poi va giù, buona possibilità da slow.
0: Ad un durante un studio di posizione ha elegito possibilità da slow suonare informazioni pinches, quartets, quintets, ni octets. A per cui ha elegito visato una tale composizione. Ort l'ovra L'histoire du soldat da Igor Stravinsky a el elegiu il Marche di soldat.
1: A L'histoire du soldat vevio siu sunaco quere, vevio scau dies produzions, laudati moine posaun, moine trombette, in clarinetta, a trombette, als in cornet, a un violina, in toc in fech central per in composonista per musica de cambra. Stravinsky è naturalmente un nome a seguire, che dipende dalla substanza che è.

0: Il marsch standfest und treu, daus de la Società de Musica Mustè. In einer Registration del 1978 con Meinrad Jieders go dirigen. Già davon alla musica instrumentale fa grande impressione a Diso Albin, a probabel egiu influenza in sia carriera musicale. Durante il temps che la dau scuola, al seminari, a plitar della scuola cantonale, e la musica instrumentale lu bupli stada si principale.
1: De quei temps, fidevi si tegli del tot, quave, eri in tegli da, e scol mir di oscillatiare, che sto di reggere in tegli in corni, forse da in corso de musica, ni, io suonavo nell'orchester, ma suonavo a dieci indigenze, e l'orchester, also Kammerphilharmonie, cantava solistica, mein, quels engagements che erano possibili da fa, devo curs, pi, fegli variau.
2: Io avevo che il dirigente è del corso, che era qui in contorno, il coro Morse avevo che il dirigente, il coro Michel d'Aurezia, il Bündner Vocal Ensemble, e si è stato un altro forse?
1: No, questo è stato circa qua. Io avevo sorprendere perché sei più libero, che in quei tempi suonava un bel l'orchester. Qui era in prova, era concerto, se era qua, cioè, ad io avevo anche me in tec in una nisce per me. Perché se sei in cor, scopo che quel cor era già da musa cantava quei stoffi, quei chi che fa quel lavoro, quei streng.
2: Faccio me ne pliris spartas, dice così negata, da un cant, also la musica vocale, musica classica con l'orchestra, è una musica instrumentale, musica de sturs, de speras. C'è a plagio forse il pifete quel streis?
1: Also gosto personale per me quel che dà il pibia al cantare. Io cantavo con Christoph Cajuri, forse 15 anni, in una formazione di Zurich, cantapella helvetica, in un ensemble semi-professionale. L'avevamo per fare bene, sento quelli cambiamenti da solistics, al cante son quel che fece fede tir da me. Chi sta di nemmeno la persona, è son stato un instrument erster, con cui sono buco per me in dipingersi con quei strumenti flat.
2: C'è in Albina einiga di moment per calza proprio sta Pacific a mettersi in una platta, in una CD, in la musica giù del computer. C'è musica il pis stedi in quella lo.
1: Il pis events in quello ensemble de cant, pisco qual voices och in formazione pincia per quelle formazioni conten musica, l'indirizzo della musica classica per ensemble. Aber le canzoni come Schumann e Schubert che vogliono dire di Kladanev, che vogliono sparta opera o canto italiano, che vogliono mai domenica, che vogliono costo. Se c'è il P-tip, che vogliono il temps liber, costo, veglia a qualcuno di musica, lo improvisare sulla clavecin. Quello che ha mai in mondo di fantasia. Quello che è quella fantauna è.
2: Also c'è quasi per secumblità in te proprio in Cesare in te vedi la clavecin?
1: Per secumblità non è per imparare forse differente scuola perché si è circondato da musica, stile, tutto insieme. C'è per fare in te in disegnare sco inca sa bo disegnare aber tutti in Vitlonder con plein con chirp adorma ad applage dal creare essere creatives in cui man bi bopper vender bopper produzi quai si man per mai
0: a che oggi ist la musica adattata per essere creatives ni creatives sco iso albingi gli ensemble voces och ni Voces 8 con in coral Edward Elgar Nimrod.

0: Fritz Wunderlich und in gesunden Robert Schumann an den Texten Heinrich Heine. Wusstet Läuseliart Musikalke porta Otz in die Schurskul Musizisten Scholage de Musica Iso Albin, ka war in Pension. El a studiau Poseuna, kant a facil studi de Musica de Schola dus per Scholas Medias. Sperl da Schola a el giu divers engagis sco Musizist a Dirigent. Dil Componer a el den Tom Plitos schaule detta, malgrat che l'aveva ce ne mai schon un gust.
1: Io ho durante il studio 4 semestri a composizione su Gerald Bennett. Letz aveva già fatto un di mai. Io desi continuare con quella, ho un collega a Vienio, se si il lau. Io ho insieme a quel studio, also stil studien. Come avevano dei beini, come avevano con gust? Essere componist, nicht componer, questo non è delicato. Questo è scrivere. In scriva, se da seda, viene pubblicato, poi va là. Da poi va l'instrumento per cui il titolo è musica fich, critics qua autore. Con gli altri, che è Sabrina Sladetta, non scrive se c'è l'alzamento, è tutto in busci bien. E Jonathan Drunk, se mio scolasta, a suo entra collega, perché mi sa in causa nell'auto, scrive, poi fa bene a te, ne vedi, scolgeva, va in bene, io alle incite, so in te, ne vedi. Ma questo è veramente se vedi a studiare, perché poi sono in disciplina tutto speciale. Il programma da canto scuola dus, schon müssen wir die Arrangements und Kompositionen, verschiedene Stile, verschiedene Techniken, ich habe ein Bühne, ich Schlied, ich habe einen Charakter, ich habe einen Charakter, aber wohl la Courage, da sind wir in der Sebeter in quella Domäne, wo ich bin seriös. Gut, was ist das?
0: Si cerca aber fascinauni e fece interessare Iso Albina in tecla da se da giù con scartire se ci si negata per esempio è codice nella lavoro scientifica che da fa in tec con musica sco per esempio la consolazione Tomas Dolph ni con in codice col titolo retoromanische Volkslieder aus der mündlichen Tradition coi Iso Albina just per quelles lavors ni per quelles incumbenses.
1: Ich meine, wenn ich nicht viel baue, fache ich ein Lavor-Diplom und analysiere motete della passione di Gian Antoni de Rungs. Lassi non mi confrontare la prima gara con la consolazione che vai comprendiamo la composizione di Gian Antoni con la consolazione con le versioni della consolazione. Io ho domenica con Arnold Spescia, il trainer, un appello di quel fosse Sasa, Alphonse Meis, in quella massa, a quel fosse David Londra, tutto insieme, a la via telefonava in gara del. Allora, gli Alfonso Meissen volessero me, non di mai. Probabilmente fosse mai buchstaus mi dire so per el, da divide quai. Perché da quei temi, quai era forse gli anni, 1980, era Alfonso Meissen mi fit per dao da man quai. A suenter sei morto, sono io da nuovo mi confrontato con quai, sul Georges Jäger, che era capo dell'Institut per Cultura. Allora, ho conosciuto circa un paio di 22 anni. Allora, ho più entrato con la tira causa del rilascio di Alphonse Meissen di giorno, ma su di un, ma gli Alphonse Meissen aveva probabilmente il sistema. Io sono di Londra, ho più esempi di tunes, esempi di note, faccio una banca di dati, catalogizzavo, documentavo quei sui anni, quando ho più frasi, pubblicazioni, a nuovi con attività, e interesse, e io scazzo non di, anche se non mi sento, bo si sperte. Il grigione mi chiede se è buono in Svizzera.
0: Ad il scazzi de musica, ad alla letteratura vocale romancia, sco è un de pli autor di Iso Albin, an fleuse in nostra pagina rtr.ch/musica. Ad os mein el monde jazz, a tir dus ulteriurs javirs de musica di Iso Albin. Norah Jones a Whitney Houston. Sil gusto da musica da jazz ed è da pop, sagge Elvinius buil da voce en tras scolares da cant i collegas.
1: Quei naturalmente substanze, prima quei cantadures, non deces quei Whitney Houston e Norah Jones, quei fantastic. Ad in sto, veramente essere avviarts viele Possibilität der Rezeptur, also bei als Rezepturs prin Stil, so viel Gost, a Kapikoi, a sentiche Substanz, quei a. Pier quella Expression musicale, quella Sparte der Musik a.

0: Whitney Houston kon si a vush non emblidaivla, ad in javista musica de miu hosp Iso Albin. La fin de quei mainz va el in pension, ad el senti schon quei se midici cei.
1: Cun bu da scola va io bupli quale routine vid l'instrument quei sentio. Temskins era, gli antir di an scola vid l'instrument ha eins ganz flexibilitat vid l'a clavezin, aveva le locals, io va los in stanza de la scola de musica, che ho sai che si ta a sono concentrarsi con quel per scolars da cant che ho al un je stante che ne sperdi che hanno gli strumenti a casa musica ai pitoschen sich che in mia fantasia osa
0: also ures de musica da isa
1: io donde lun ures de musica un in non archio fa quel con lubiencha un quel scolars che ho vi weiß per resteintig agils, perché io ho il sentimento che sei mi fit di essere pensionato, che quei tutto non è finito. Il sentimento io ho struggito proprio, ho mai più tre tutti i registri, e tutto non è stato da calà, finito, a plazzo.
0: Yeah. A proposito di tutti i registri, orgla è stato un strumento che affascinava gli isolbini di Pignanzi, sono noi orgla?
1: Io ho suonato orgla al seminari. A casa avevamo in harmonium, Giuseppe Punder, che era organista, mio vicino, e mio scolaggio da cant. E notiamo, sono un esempio per me. Mi sono affascinato al seminari, ma io orgla, tu sonst, di Gian Antonio de Runks, se io suonavo la posauna, la cadetta di quella Dixine, in Chirn, era nel quartet viril, avevano suonato, il dirigente del coro Monge, orgle avessi studiato, esercita non dice. Per suonare proprio, questo va a bossa in esercita. Avevano suonato il chaffan, secco.
0: A dos puoi prendere una avon quei javis quasi o quella pensione che forse da blipede.
1: Mio collega Andrea Curat li organizza fa una sostituzione per el quelle stanze in vacanza was una 2 grades in Besedia che je mo con senza pais also mo simple per cui dautieren te für in perdis war juda da metteren semen sich bild die gar war schon aber per pitart fosco in idea da isch organist in gasitena in gada forse a si panini x in cenaua sai book forse chissà
0: alla posauna hai un funzion
1: la posauna in funzione mein scolar che schon si hat nio jons dir mai de is un in scolar piven sa quali modusons bi jungens chiao sind in au livel per quels, weil der Exita, ist interessant, dass ich ein Mensch auch look, wie der Tod. Er mich dann ein paar Apus bei, weil und der Fakoi, weil der Fakoi, sei ein Fein Triller, sei ein, weil und Altezia, Kostati, Kollegato, Kollegatonation, tot, quo das Kauses, dass ich so eine Schola, magari so eine Mesura. Quo schon, aber Popper, per se passassi, quo mich ich auch so. Bitte, dass ich mir per mai, und mit der Therapie, Distraktion.
0: A quella Distraktion spara in quel Amfli è la pension. Vus va su deu gli arti musical con il portrait del cantador, posaunist, dirigent a scolage de musica Iso Albin. Per la finte d'lein un ulteriur gevis de musica da del, quella ga or del mondo la musica, seriosa ni classica. Lanciata fa in a part or del Requiem de Mozart, Tuba mirum, nur che la posauna gioca è in importante rolla ad ad accompagnà il solists. Sil Sventer suonde lui il concert per posauna ad orchester da Georg Friedrich Wagenseil, cula solista Pia Bucher ad il Glarner Musikkollegium. Io sono Hugo Scher, a Giavige la Vus, bien divertiment, a Vinevon bia gusto a plagé col programma de musica da RTR, a dia is.

0: Il dit der RTL.
1: Otz concorsi in mon, buonasera. Es ja pluviu als de vos dies restel pegel de fiug el grijun auls. Per quai vala vina von als camon absolut de fa fiug en parts del cantun. Tenor Meteo Svizzera sei les proximes duas jamnas bopli de quinta cumplievia, a scheia ca la situazium pudesse pediura. La Fundaziun Provediment de Sanedat engia di nota SGO survein definitivamein 6 mains temps per la sanazium planisada. La dertira regionale de Malödia ha approbau al moratori. A quel pudesum veni prolungius per maximal main 8 mains. La SGO ai de piel december vergau en in moratori provisoric. Per personas de exterior doi bo veni pli greve de comprar terren en Svizzera. La regenza grijuna refusesce la midada della legge federale Lex Koller che è in consultazione. Ella argumentesce che la midada schlidia bo als problems del mercato de habitazions. Ella pudesse surtot manar a problems en regions de montagna che independentes d'investides de exterior per finanziar hotels e resort. La segirada d'invaliditat scrive cifras cotchnes. Jan Vergau ha la fatin minus de 12 milions francs, ad il deficit doi crescer als proxims ons. Al motiv sa di che de pli personas droven sustegn, consum per vai de malsognes psichicas. Per da contervent vol la Confederazione avanzar la reforma planisada de la segirada d'invaliditat. De Montbau gioga la Svizzera si usedijava al final del campionati mondial de Balapai. Alla Stun fronte l'equipe de Murat Yakin si l'Algeria, sotto l'anterior trenadre nazionale della Svizzera, Vladimir Petkovic. RTR tem vus il courant. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTR. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. Usciva ria, scola vita.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi, quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una Reit cun ansa seinsa fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglat.

Steiles, de Florin Darms. Le steiles lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olme schminen, che dat in bab etern. E cui ancora in quera in destin, lo amfle ella sera, en elles il divin. E cunos cors piteschen, de mur, ni da dentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.